Arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari addirittura per chi

0: gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue. Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione. e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto,

0: Stanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia, una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca.

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello.

sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara, al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole, poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta,

dopo abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il Capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura.
La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate. Quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente, se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe

0: Beh, succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni Arecani ha il proprio regolamento e va rispettato. Infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno, se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale, se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli.

con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci un'attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento

0: Abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. E all'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click.

fatture ai professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati. Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: sì,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa, eh?
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il

primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura PET, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, due persone hanno perso la vita a Capaccio Pestum dopo uno schianto in scooter contro un muro. Altri gravi incidenti nella notte tra San Cipriano Picentino e l'area salernitana. Due giovani in codice rosso e ulteriori feriti. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio Pestum. Le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani.

0: Indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio. Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ODI2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri, nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia, sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.
1: E ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio. A Polla una giovane bovina è stata trovata gravemente ferita in località Fontana della Spina. Secondo quanto segnalato dall'allevatore, le lesioni sarebbero riconducibili ad un attacco di lupi. Vediamo. Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando due capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito: questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina. Ed ora una breve notizia di cronaca. 4 persone risultano indagate nell'inchiesta aperta dalla Procura sulla morte di Maria Carmela D'Angelo, 58 anni, originaria di Rocca d'Aspide. La donna è deceduta nei giorni scorsi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata nel reparto grandi ustioni dopo essere caduta dal 3° piano della struttura. E riparliamo del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano, il Codacons.

0: Cilento denuncia rallentamenti nei lavori e parla di forti disagi per cittadini ed imprese, chiedendo maggiore trasparenza sul cronoprogramma e tempi certi per la riapertura. Vediamo.
1: Il Ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca di prevenzione del valore complessivo di circa 3 milioni di euro disposta dal Tribunale su richiesta della DDA. Il provvedimento riguarda un soggetto già condannato per reati di stampo mafioso e coinvolge immobili, quote societarie ed attività economiche. Federica Pistone.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio.

0: gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, parliamo ora di sanità. La Federico II di Napoli, una donna di 55 anni affetta da tumore al seno con metastasi epatiche, è stata salvata grazie ad un complesso intervento chirurgico multidisciplinare durato circa 7 ore. Vediamo il servizio.
1: Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente

0: affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di 3 equip specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva ma come un passaggio verso la guarigione totale.
1: Ancora sanità e ci spostiamo a Vietri di Potenza, dove è stata inaugurata la nuova casa di comunità, struttura dedicata all'assistenza sanitaria territoriale con servizi di medicina generale, specialistica e diagnostica.
2: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su 3 piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e grazie ai servizi presenti assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali a partire dalla continuità assistenziale.
1: Sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Vediamo il servizio.
3: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, San Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
4: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i 4 sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi 6 mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neo assessore regionale competente, e chiudiamo la missione con abbiamo

0: chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, è una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Alla villa del prefetto di Potenza, 21 alberi sono stati intitolati alle madri costituenti in un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile. Il progetto punta a valorizzare la memoria storica e a promuovere i valori della Costituzione tra le nuove generazioni.
1: 21 alberi della Villa del Prefetto di Potenza sono stati intitolati alle madri costituenti, protagoniste fondamentali della nascita della Repubblica e della costruzione dei principi democratici del nostro Paese. Un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile che trasforma uno spazio pubblico in un luogo di memoria condivisa e raccolto collettivo. Il progetto è stato promosso dalla consigliera di pari opportunità Simona Bonito insieme al prefetto Michele Campanaro e al presidente del Consiglio provinciale Cristian Giordano, con l'obiettivo di coniugare la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione dei valori costituzionali alle nuove generazioni. L'obiettivo è infatti, sottolineato il presidente Giordano, è coniugare la tutela e la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione della memoria. Intitolare questi alberi alle madri costituenti significa riconoscere il loro contributo fondamentale alla nascita della Repubblica e ricordare alle nuove generazioni che i diritti e i valori democratici richiedono cura, impegno e responsabilità quotidiana. La consigliera di parità Simona Bonito ha raccontato il senso più intimo dell'iniziativa. Nella villa del prefetto, tra gli alberi che le custodiranno, perché gli alberi somigliano alle donne che hanno saputo cambiare il mondo senza smettere di proteggerlo, resistono al vento, attraversano le stagioni, fanno ombra anche a chi non le ha mai ringraziate. Bonito ha definito il progetto un gesto meraviglioso donato alla città. Particolarmente significativo anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, le piccolissime allieve dell'Istituto Don Milani, che hanno partecipato alla cerimonia con letture e interventi, portando emozione e spontaneità. In quelle parole pronunciate con emozione c'era tutta la bellezza del domani, ha sottolineato ancora la consigliera Simona Bonito.
0: Per il weekend della Festa della Repubblica sono previsti circa 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Traffico in aumento già da oggi, soprattutto verso la località di Mare e lungo le principali arterie costiere della A2 del Mediterraneo. Daniela Piacasella.
2: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la Festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14,

0: domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti.

0: con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: doccia, installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese.

speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e

0: marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza.

0: assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGF Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando sempre, l'originalità. Il TG degli eventi passa la linea a Marco Carena. Per la sigla!

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone. Vieni.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one.
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommelier e consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio, quindi puoi guadagnare molto ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi, però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto, e quindi mi ha spinto

0: spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
1: La mia attività, FP One Experience ed NP One Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
2: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera. C'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhuu!
3: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera. Guardate cosa abbiamo trovato.
4: Il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
3: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
5: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
3: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
5: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
3: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
5: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
3: Sì, c'è la spinale.
5: Esatto, sì, c'è sì, la spinale sì. Che è qua sotto,
3: certo.
5: Abbiamo la classica barella.
3: Complimenti Luca,
5: grazie.
3: Bravo, complimenti, bravo,
5: grazie,
3: bravo, bravo, andiamo
5: grazie,
3: avanti.
5: Grazie, grazie,
3: figurati.
5: Grazie a tutti.
3: Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
6: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
3: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
7: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
3: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
7: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto...
3: Sempre
7: in,
3: fatica,
7: difficoltà,
3: sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
8: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
3: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
8: Esatto.
3: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
8: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore. Quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
3: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
8: il gelato.
3: Il gelatino, che poi è un gelato per umani, ma anche per loro.
8: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
3: Non si ferma mai.

0: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: you speak English? Sprechi Deutsch? Parli un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina, non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente, concilia, documenti, soi e dell'amico K. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: No! Possiamo carezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
3: Niente.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
4: Promesso!
5: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 5 milioni di euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
5: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Sperano come scappassero da Granada. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: mi dispiace. Se lo lascio a casa, ululano tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa! Non è giusto!
4: Dillo nostro amico!
5: Dopo la classe!
4: Sì!
2: No! È vietato!

adesso arte e cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

0: a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro alle nostre spalle, un quadro molto molto particolare. Che cosa rappresenta, Rudy?
1: Allora, questa è il fulcro dell'energia di una danzatrice, da dove parte l'energia.

0: energia e scaturisce poi tutto il movimento. È il quadro protagonista del libro, appunto, L'arte in cucina, uno dei quadri protagonisti che abbiamo abbinato alla cucina di Bracci a Bracci.
1: E come mai l'arte sposa la cucina?
2: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia.
1: Wow.
2: Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. E ora parlo seriamente, ha una struttura accademica per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche e ha una grande anima che si vede quando dipinge perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
0: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo. Però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, evviva l'arte in cucina.
2: Italiane, le eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica. E brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevents.it. Poi socializziamo, è facile, ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un clic e un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao! Maraniao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: sono partite le premesse, proclamato circa il suo primo titolo.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, canta da.

che io sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mai

Dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo gusto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli

0: e non mi fermerò.
1: Amore per il sorriso, l'eleganza di quel ragazzo.

Stand up for the national anthem of the...

0: Yeah, I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the Arco Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Boulder è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti! E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere.

0: Eccolo lì, esattamente questo. Una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gamret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo Rockmaster. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia ad Arco di Trento, tutti arco per Yanya.
1: Più in alto di tutte, subito chiude i conti Yanya Gamret, e la sfida per il primo posto è andata, ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
0: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione di arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco taggiato qui da Rockmaster.
1: Questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato e siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please let's support these two unbelievable queen of climbing, both of them deserving all your love. That's it! Brooke!
0: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima. E lei c'ha questo 20. Sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: Is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà! Non fa la mossa Yuri Kekin, che cambia il tubo, ma via con la semplicità imbarazzante! Yannick Chloé, trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO good. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro.
1: Philip, take your time.
0: È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenk.
1: Philip non vuole aspettare, parte subito.
0: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tu. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No, non così, non così.
0: Può fare un altro punto, altrimenti facendo fa lui.
1: Solo per lo show.
0: Io gli voglio far fare un altro giro. La magia allo stadio d'Arco. E che Arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora fammi un'osservazione per il nostro Anel Van Duyden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continua a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, Arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso Arco, tutti quanti per Anders Van
1: Aiaia da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo, è il direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senici.

mia sede. Paesi, mari più lontani, occhi neri, verdi e rari, non capire la sua lingua, parlarsi solo con le mani, e chissà chi sarai domani. E poi tornare al mio paese, tra dialetti, paste e chiese, casa mia non ti riconosco, resto sempre.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo Vinyasa Yoga per principiante intermedio con lo sviluppo dell'equilibrio. Quindi navighiamo un po' sugli asana di equilibrio per sviluppo.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Prima di tutto, vi invito a prendere il tuo tappetino, un posto confortevole per sederci e andiamo a piegare le nostre gambe sedute o in Sukhasana, ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana. L'importante è che gli ischi siano saldi sul pavimento, la colonna dritta, le braccia allungate, le mani appoggiate sulle ginocchia e le spalle lontane dalle orecchie. Chiudiamo gli occhi, porto lo sguardo verso l'incrocio della sopracciglia e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, porto le mani al plesso cardiaco. E da qui, con gli occhi chiusi, riprendiamo sempre il nostro body sensation, ovvero sentendo l'allineamento di tutti i nostri 5 corpi. Iniziamo del corpo fisico. Senti bene oggi, come va? Le tue ossa, pelle, muscoli, organi interni, come va il tuo livello di energia, se sei carica o scarica, se hai dormito bene, se hai avuto una bella giornata, oppure se stai facendo questa pratica la sera, oppure al mattino, inizierai la tua giornata. Osserva dove è la tua mente, nel passato, nei ricordi, in memoria o nel futuro, nelle cose da fare, le preoccupazioni. Ritorni nel tuo momento presente e anche le emozioni che avvengono e la tua connessione con la tua parte più spirituale. Da qui andiamo a portare equilibrio, l'intenzione proprio sul nostro sviluppo dell'equilibrio del nostro lato di Surya, il nostro lato maschile e il nostro lato di Chandra femminile. Quindi l'equilibrio è dato da questi due grandi punti che in verità sembrano separati, ma siamo uno solo. È lo stesso, la stessa faccia della medaglia. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e andiamo a portare inclinato verso il tuo lato destro, inspiro in centro, verso sinistro, torno, apro bene e vado ad abbracciarmi prima di tutto. Iniziamo con un po' di dondolio laterale, abbraccione braccio, gomito allineato con i gomiti, spalle lontane, inclina solo la testa, apri ancora, cambio braccio, abbraccio bene dietro, tira la testa allungando verso la tua destra e sinistra, le spalle lontane. E ricorda qua che è molto importante non sentire questa mobilizzazione, e sentire l'equilibrio e sentire il tuo respiro. Porta la tua mano destra sotto l'ombelico, sinistra sotto il petto e iniziamo a inspirare. Piccolo pranayama di pancia, espirando, ombelico verso la lombare. E andiamo a portare questo respiro di pancia che ci accompagnerà durante tutta la respirazione yogica, che che inizia a portare dal basso a Damsa, dal basso verso l'alto.

Quindi arriva sotto, medio, fino alla clavicola. Io espiro dall'alto verso basso. Inspira. Dai un ritmo, conta fino a 5. Espira. Fino a 5. Questo è Samavritri. Sama vuol dire eco, quindi è una respirazione equa che ti porta proprio a questo equilibrio, a distribuire bene l'energia. Ultima volta. Puoi anche fare questa pratica facendo Ujjayi. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a entrare in quadrupedia. In quadrupedia porto le mie mani sotto le spalle, il ginocchio sotto le anche, ok? Da qui in neutro, quindi la colonna ben dritta, le spalle lontane dall'orecchio. E iniziamo a fare solo un po' di gatto mukha, quindi porto punta dei piedi, e espiro, inspiro. E le spalle che vanno avanti e indietro, inspiro a lungo, e espiro. Inspiro. Iniziamo a puntare adesso. Inspiro. Marushasana, gatto. Andiamo nel balasana. Rimango qua per un pochettino. La testa può appoggiare. Guardo avanti. Inspiro. E andiamo a combinare. Vitilasana, Marushasana, balasana. Quindi movimento che diventa molto più ampio. Un respiro per Vitilasana. Io respiro molto lungo. Per Marushasana, gatto e bambino, senti il movimento che ti dà questa energia. Ritorno in quadrupedia, da qua spunto i piedi e stacco le ginocchia, come se fosse un quadrato. E qua porto il ginocchio verso i gomiti. E senti già lavorare anche qua il core. E qua iniziamo il primo equilibrio. Sei appoggiata sulle tue mani. E il movimento che ti porta a sentire questo balance. Quindi senza portare, dividere bene tra le tue mani, spalle, anche ginocchio e piedi. Da qua riporta adesso tallone a terra. E qua stacca le ginocchia. E torno in quadrupedia. Quindi il movimento è piccolo, al contrario, tallone e torno in quadrupedia. Quindi è un float in balasana e torno in quadrupedia. Float in balasana e torno in quadrupedia. Ultima volta, torno in quadrupedia, ginocchio a terra e vado in balasana. Allunga bene, cammino verso la destra. Cammino verso la sinistra, ritorno in centro e da qua ritorno in quadrupedia. Porto la mia gamba destra dietro, stacco bene i piedi, le gambe sono unite, parallele, espiro, facciamo questo movimento che abbiamo fatto nella serie di Palm Utkatasana, inspiro. Respiro. Quindi capada chakra vasana, anche chiusa. Da qua distendo la gamba. E da qui sento bene l'appoggio delle mie mani, della tibia, e stacco il braccio opposto. E da qua sento già il mio primo balance in quadrupedia. Quindi balance devo avere focus, quindi punta un punto sul pavimento, energia nei glutei, energia nel core. Può attivare o Dhyana Bandha, coradore respiri, sempre di pancia. Calcio adesso i talloni verso i glutei e vado ad afferrare i piedi là per andare in Kudinyasa. Porto i talloni lontano della, se squilibrio non c'è nessun problema. Porta, sguardo verso l'alto, stacco bene, talloni lontano dei glutei, torna avanti. Espiro, ginocchio al petto, porto i piedi là a terra. Vado da qua in Anji. Asha. E da qui inspiro in Anjanayasana. Quindi Anjanayasana sono con le mie

0: Ginocchio in avanti, anche in avanti. Inspiro, torno, piede a terra, punto i piedi, stacco. Porto qui e vado in Vinyasa, Chaturanga Dandasana. Scivolo avanti.
1: Urdhva.
0: Rotolo sui piedi e vado in Adho Mukha. Tuo primo Adho Mukha, Vivarika le gambe larghese del tuo bacino. Porta bene le mani saldi, i piedi saldi, solleva le dita dei piedi. Inizio a fare un pochettino solo di walking, allungando bene la colonna. Da qua solleva i talloni, piega le ginocchia e vado in quadrupedia. Niente, iniziamo ancora. Vishilasana, Marishasana, Balasana. Quindi questi primi movimenti sono un po' più per sentire il tuo corpo.
1: Il primo balance.
0: Tocchiamo avanti e fermiamo in quadrupedia. Porto la gamba opposta, metà tarsi, stacco la gamba. Anche se sono chiuse, facciamo chakravasana.
1: Anche chiusa, out.
0: Adesso rimango e vado a portare il braccio opposto, spingo con la tibia, spingo con le braccia, con le mani. Ricorda di portare questa respirazione equa. Concentra. E da qua calcio i talloni, ferro. E vado a portare spinta del gluteo lontano nella mia spalla. Del gluteo anche. Spalla in interrotazione e siamo in Kundalini Asana. Porto bene i piedi verso il soffitto, stendi quello che riesci. Torno con le mani. Porto i ginocchi, piedi a terra, avanti. Ascia, posizione equestre. Inspira con i piedi, vado in, inspirando in Anjanayasana, Low Anjanayasana, anche se sono chiusa. Espiro, porto le mani al pavimento, punto i piedi, stacco e da qua vado subito in Plankasana, Chaturanga Dandasana, gomiti paralleli, scivolo avanti, rotolo sui piedi, vado in Adho Mukha. E qua il corpo comincia ad aumentare, facciamo la tensione. Calore, continua con il tuo respiro fluido. Da qua solleva i talloni, piega le ginocchia, guarda avanti, vengo camminando con i piedi. Là verso, oltre le mie mani. Peso del corpo va verso l'avampiede, ok? Non siamo lì, siamo là. Per minimizzare, mani dietro, posso anche piegare le mie ginocchia. Apro le braccia e vado a incrociare le dita delle mie mani. Distendo le braccia. Le gambe, dietro la testa, espiro, porto la mano, inspiro a lungo, piccolo flow, espiro, attiva Padabandha, inspiro, espiro, ultima volta, inspiro, porto adesso gambe unite, braccia fuori, apro Ardha e vengo salendo, salendo. Urdhva Hastasana e torno in Pranamasana. Qua rimaniamo davanti al nostro tappetino, siamo in Tadasana e facciamo per un passaggio per andare a prepararci per fare la nostra piccola sequenza. Primo saluto al sole, quindi saluto al sole A, Tadasana, inspiro Urdhva e espiro Fletule anche, vado in Uttanasana. Inspiro, apro, piego le ginocchia, palma, mano, uno, due, scivolo, chaturanga, canetta in su e Adho Mukha. Respira per uno, per due. Da qua sollevo i talloni, piego avanti e cammino avanti. Ardha, Uttanasana.
1: Sutasana, Samastiti.
0: Porto Tadasana, ultima volta, inspiro.
1: Scendo fletto le anche,
0: vado in Uttanasana.
1: Ardha Uttanasana.
0: Piego le ginocchia, passo faranco, un saltellino, passo avanti.
1: Torno.
0: Chaturanga.
1: Scivola. Punto i piedi, rotolo sui piedi.
0: E respiro per tre. Uno. Due. Tre. Da qua adesso che siamo qui, andiamo a sollevare la tua gamba destra, porta i piedi anche sono chiuse, sollevi i talloni, entra, ginocchio, il petto crispato, piede a punto della mia mano, e da qua anche chiuse,
1: e vado in Virabhadrasana, uno, per passare, Virabhadrasana, uno, per portare i piedi, e poi entro in Anjanayasana. Quindi vado con le mie anche più basse delle mie ginocchia. Da qua porto le mani a cuore, piego in avanti, posso spostare i piedi, sollevo la gamba, anche chiusa, e vado in Virabhadrasana 3. Chiudi, chiudi. Torno adesso, mani a terra, piego,
0: un grande passo,
1: inspiro, ruoto. Ruoto completamente in paravita. Porto le mie mani sulle anche, extraruoto completamente dalle spalle. E apro i braccia vicino all'orecchio.
0: Il piede è extraruotato.
1: Torno con le mani. Ritorno con i piedi e vado in Chaturanga Udiva e ruoto sui piedi.
0: Respira per tre, uno, due, tre. Sollevo adesso il tallone, sollevo la gamba, porto i piedi a terra e entro già subito in Anjanayasana. Quindi le mie gambe sono distese, dietro, forte, firme, ginocchio in linea più possibile con le tue anche. Apri il petto.
1: Porto le mani al cuore, fletto le anche in avanti, tronco in avanti. Faccio un piccolo passetto e distendo la gamba. Porto le anche chiuse, le mani sono vicine. Tiro Padabandha. Da qua porto le mani al pavimento, passo grande, grande, grande, inspiro, espirando ruoto, più che posso. Da qua vado a portare le mie mani sulle anche e vado a girare i piedi completamente, i piedi a taglio. E vado a portare peso, spingi bene il pavimento. Braccio vicino. Spalla lontana. Torno, mani fra le piedi, Vinyasa Chaturanga, scivo avanti, e la dunque,
0: inspira per uno, due, tre, solleva le dita dei piedi, solleva i talloni, piego,
1: posso fare un salto, apro, chiudo, inspiro.
0: E passiamo qua in mezzo al nostro tappetino
1: e lasciamo le gambe divaricate a larghezza del bacino, iniziamo soltanto a deambulare verso la tua destra e sinistra e iniziamo a portare le braccia in linea e staruoto la tua gamba destra, porto le mani al cuore e prima cerca di non fare un sink ma di portarle anche più alte possibile e andiamo da qua a entrare in Vrikshasana, quindi primo step, arco plantare su maleolo, poi andiamo a sollevare nella altezza delle tue ginocchia, guardando sempre un punto in avanti, Il tuo albero che inizia

prendere Cresce in questa primavera, da qua andiamo a portare più vicino possibile all'interno. Io vado a portare le braccia verso l'alto delle mie Appana Vayu, quindi Appana Mudra, dito della pace, rimango lì nell'equilibrio. Se perdo l'equilibrio non è un problema, guardo avanti, riporto le mani nel cuore, cresce bene bene la gamba extra rotata, la tibia spingi. Torna avanti, porto il ginocchio a petto, porto le braccia in linea. Da qua inspiro, vado nell'alto, inspirando, porto i piedi ancora più uniti e facciamo i palm tree, portando il peso del corpo sull'avampiedi e usa il basico del tuo balance. Guarda in avanti, i talloni si uniscono, torno le braccia e scendo. Devare con le gambe, larghezza del tuo bacino. Sempre quando lavoriamo l'equilibrio sentiamo, no? Lo squilibrio, però il corpo poi piano piano va trovando il suo asse. Braccio in linea, deambulo verso il lato opposto, piego la gamba, extra rotata, l'arco plantare là su, il malleolo. Da qui salgo un pochettino nella tesa del ginocchio, posso portare le mani al cuore. Ricorda di avere il tuo drishti, la direzione del tuo sguardo. Poi appoggio più alto possibile, spingendo con le mie mani. Spingi con i piedi all'interno della coscia, spalla lontana. Quando sono nel mio balance, cresco nell'apice del mio tree. Pranavaya Mudra, l'indice pollice, l'indice medio. Pollice che ferra mignolo e anulare. Apri bene, senti le tue radici, senti il tuo balance. Anche aperta, cresce, cresce, cresce, cresce. Da qua riporta le mani al cuore, avanti, piedi uniti, inspira e palm tree, distendo i talloni uniti. Guarda avanti, scendo. E da qua riportiamoci per uscire, da qua andiamo a scendere in un saluto al sole, inspiro Urdhva, fletto le mie anche, Uttanasana, Ardha Uttanasana, piego le ginocchia, piccolo saltello, scivola. E da qua piego e mi siedo in Dandasana. Sedendomi in Dandasana, schiena dritta, allunga bene. Porto un'altra posizione di balance per finire. Peso del corpo là, sulle tue ischi. E andiamo a ferrare gli alluci per andare in Paripurna Navasana. Guardo verso l'alto, la testa guarda su. Da qua mollo, porto le mani nel boat e rilasso completamente. Siamo arrivati a Shavasana, gamba divaricata, larghezza del tuo bacino, palme verso il soffitto, schiena dritta. Senti tutti gli appoggi del tuo corpo, testa, spalla, glutei. Senti i punti di non appoggio. Dietro tratto cervicale, lombare, le dita delle mani, piedi. E abbandonati in questa pratica che è appena finito. Pieghiamo la gamba destra, portiamo il braccio dietro, veniamo sedute. Sedute nel nostro Siddhasana,

su Kasana. Per finire bene la nostra pratica, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani a lungo, porta le mani al cuore, osserva bene adesso com'è l'energia del tuo corpo, com'è l'energia, il bilanciamento fra il lato destro e sinistro, com'è il tuo equilibrio. L'equilibrio è sempre un fatto importante che dobbiamo portare. Perché quando abbiamo equilibrio, forza, tutta la integrità del nostro corpo fisico, questo riflette nella nostra energia, equilibrio energetico, equilibrio mentale, equilibrio emozionale e equilibrio spirituale. Quindi l'equilibrio è fondamentale per mantenerci in grande armonia. Con questo siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi. Vi invito a stare su WebTV e seguire le lezioni tutti i giorni e seguirmi e iscrivermi sul canale di Instagram. Shanti, shanti, shanti, shanti. E ti aspetto alla prossima puntata.

Le case automobilistiche cercano continuamente di dimostrare che le supercar elettriche hanno un senso già oggi. Così la Mercedes presenta la nuova AMG GT Coupé 4, che porta al debutto la tecnologia rivoluzionaria dei motori a flusso assiale, uno anteriore e due posteriori. La versione GT63 dichiara dati spaventosi, 1169 cavalli e 2000 Nm, con uno 0 a 100 in appena 2,1 secondi e 300 all'ora. Ma ci sarà anche la GT55, per così dire tranquilla, con solo 816 cavalli. La batteria a 800 volt, che deriverebbe dall'esperienza della Mercedes in Formula 1, promette 700 km di autonomia e ricariche fino a 600 kW, il che significherebbe recuperare 460 km in 10 minuti, naturalmente se esistessero colonnine così potenti. E nel tentativo estremo di vincere altre titubanze, c'è una modalità sonora che simula la voce del V8 a benzina dell'attuale AMG GT Coupé 4, che il nuovo modello vorrebbe prepensionare. L'auto arriverà all'inizio dell'anno venturo e costerà verosimilmente tra i 150 e i 200.000 euro.

E luce fu. La prima Ferrari elettrica della storia era stata annunciata 4 anni fa e doveva essere presentata a fine 2025, ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto, così siamo arrivati al 2026. Però adesso sono finalmente caduti i veli che la nascondevano. Così a Maranello si apre una nuova era, perché la luce, oltre a essere una Ferrari a batteria, è anche una proposta che inaugura un segmento inedito. Infatti è la prima berlina della casa con 5 porte e 5 posti. All'esterno ha forme levigate, un'ampia parte vetrata, appendici aerodinamiche sospese e proporzioni completamente diverse da quanto visto finora. A parte la vista frontale, che è simile a quella di alcune sorelle, il resto è meno spettacolare e originale rispetto alle Ferrari ai quali siamo abituati, specialmente dietro. Ma certo ha proporzioni che la fanno apparire più compatta di quanto non è in realtà, perché la lunghezza supera i 5 metri. Sicuramente colpiscono di più gli interni, che uniscono minimalismo, lusso e tecnologia, con materiali pregiati, schermi sviluppati con Samsung e comandi sia meccanici sia digitali. La piattaforma è stata sviluppata internamente e prevede un motore elettrico per ruota, sospensioni attive e sterzo integrale. Secondo la casa, il sistema di gestione della dinamica garantisce un controllo senza precedenti, mentre le regolazioni della coppia e della frenata rigenerativa contribuiscono a una guida progressiva, intuitiva e coinvolgente come quella di una supercar tradizionale. E le prestazioni assolute sono spaventose. Bastano 2,5 secondi per passare da 0 a 100 all'ora e meno di 7 per toccare i 200. Poi si arriva a 310 all'ora. Un dettaglio che diversifica la luce da altre elettriche ad alte prestazioni è il sound, che non imita quello delle auto termiche, ma nasce dalle vibrazioni reali dei motori elettrici, elaborate per creare una firma sonora, coerente con il tipo di guida che si adotta. Per ottimizzare l'autonomia, quella dichiarata è di 530 km, il coefficiente di resistenza aerodinamica è più basso di qualsiasi Ferrari stradale, grazie a tante soluzioni sviluppate in galleria del vento, che combinano efficienza, comfort e stabilità ad alte velocità, ma è anche la Ferrari più silenziosa e confortevole mai prodotta. Per ora da Maranello non sono arrivate informazioni sul prezzo, che però dovrebbe partire da circa 550.000 euro.

Bisogna essere parecchio appassionati per conoscere il marchio Itala, fondato a Torino 123 anni fa e scomparso 91 anni fa. Comunque, per i tanti che non lo conoscono, ricordiamo che è stato tra i grandi protagonisti dell'automobilismo italiano delle origini. E a suo tempo raggiunse anche una grande notorietà internazionale grazie alle competizioni. In particolare con la storica vittoria al Raid Pechino-Parigi del 1907, conquistata con la 3545 HP guidata dal principe Scipione Borghese, che impiegò 60 giorni per coprire i 16.000 km del percorso. Quattro anni fa, però, Massimo Di Risio, fondatore del gruppo Molisano DR, ha acquistato i diritti del marchio Itala e adesso ha presentato il primo modello, che si chiama proprio 35, riprendendo in parte quello dell'auto vincitrice della Pechino-Parigi. La filosofia produttiva è la stessa di tutte le proposte dei vari brand del gruppo DR. Struttura e base meccanica arrivano dalla Cina, mentre la messa a punto, la definizione dei dettagli di stile e l'assemblaggio finale avvengono in Italia. Nello specifico, la Itala 35 deriva da un modello dell'universo GAC dal nome quasi impronunciabile, Tumci GS3 Jingsu, ed è una crossover lunga 4,41 m, che vuole dimostrarsi più esclusiva rispetto ai modelli generalisti presenti sul mercato nel segmento C-SUV. Ha linee morbide, spunti ricercati, la calandra di grandi dimensioni, gruppi ottici full LED e la verniciatura bicolore. E anche l'interno punta alla qualità percepita, grazie all'utilizzo di pelle, alcantara e inserti provenienti da fornitori italiani. La plancia integra una doppia interfaccia digitale con strumentazione da 7 pollici e display centrale da 10,25 pollici. Secondo i vertici della casa molisana comunque, i clienti potranno scegliere finiture, materiali, rivestimenti e verniciature specifiche. O se lo desiderano, l'utilizzo di pellicole adesive per cambiare con più facilità il colore esterno. Il motore, come per gran parte delle meccaniche cinesi, è un 1.5 turbo a benzina, che nel caso della Itala 35 senza elettrificazione è accreditato di 170 cavalli e 270 Nm, per superare i 190 km orari e accelerare da 0 a 100 in circa 7,5 secondi. Comunque bisogna sottolineare che alla messa a punto finale ha provveduto un team tecnico coordinato da Roberto Fedeli, con esperienze in Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin. La Itala 35 arriverà nelle concessionarie dopo l'estate e, secondo le indicazioni della casa, avrà prezzi che partiranno da 35.000 euro. Più avanti comunque, la gamma si arricchirà di versioni ibride ed elettriche e di due modelli con dimensioni maggiori che si chiameranno Itala 56 e Itala 61.

già anticipato l'arrivo dell'ennesima crossover compatta della Kia, la Seltos. Ora si sa che la vettura arriverà in Italia a giugno e avrà prezzi da circa 31.000 euro per la versione solo termica e da 34.000 euro per la full hybrid, oggetto di questo servizio. La Seltos va a completare una gamma già ricca di modelli con questa impostazione e oltretutto ha dimensioni praticamente sovrapponibili a quelle della Niro, ma con un look più vicino a quello della gamma elettrica EV. Forse il suo intendimento è quello di rappresentare un anello di congiunzione psicologico tra la mobilità classica e quella del futuro. Il 1.6 aspirato full hybrid da 157 cavalli assicura prestazioni abbastanza brillanti e su strada questa coreana ha un atteggiamento molto fluido. La Power Unit ibrida lavora in modo estremamente naturale e il cambio automatico a doppia frizione ha un funzionamento più omogeneo rispetto alle trasmissioni a variazione continua, impiegate da altre full hybrid, Toyota in primis. Nel traffico si muove silenziosamente, sfruttando molto la parte elettrica e contribuendo a una guida rilassata. Mentre in velocità si distingue per l'insonorizzazione, un aspetto al quale contribuiscono i doppi vetri anteriori che attenuano i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. E in tutto questo si apprezza la posizione di guida alta e molto regolabile, che aumenta la sensazione di controllo. L'assetto è morbido e senza ambizioni sportive, ma tutto sommato gestisce bene i coricamenti laterali e si mantiene preciso anche quando si guida in modo più brillante. E lo sterzo è leggero, ma non troppo come sulla maggior parte delle concorrenti cinesi, e dà la fiducia che occorre. La frenata rigenerativa, regolabile su più livelli, prevede anche una modalità automatica, che adatta il recupero di energia alle condizioni della strada, basandosi sui dati forniti dal navigatore e dei sensori dei vari sistemi ADAS. Internamente la Seltos punta su un equilibrio riuscito tra tecnologia e praticità. Protagonista della plancia è un elemento di circa 30 pollici che integra tre schermi, ma non vengono sacrificati i comandi fisici, che sono ancora parecchi e intuitivi. La qualità percepita è alta, con assemblaggi curati e materiali piacevoli al tatto che rendono l'ambiente accogliente, oltre che pensato per la quotidianità, grazie ai tanti vani portaoggetti.

come previsto, lo scorso 21 maggio, John Elkann e Antonio Filosa, cioè il presidente e la DD Stellantis, hanno annunciato in Michigan il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro del gruppo, che punta a rilanciare crescita, redditività e competitività globale attraverso la razionalizzazione industriale, tanti nuovi modelli e importanti sviluppi software. Da qui al 2030 verranno lanciati in tutto il mondo 60 nuovi veicoli e 50 aggiornamenti, 29 elettrici, 15 ibridi plug-in, anche con range extender, 24 full hybrid e 39 mild hybrid o termici. E nella scheda a sinistra potete vedere un elenco parziale delle novità in programma nei prossimi anni. Al centro della strategia c'è la nuova piattaforma modulare STLA One, destinata a diventare uno dei pilastri tecnologici dell'intero gruppo. Questa piattaforma debutterà nel 2027 ed è stata progettata per sostituire e unificare 5 architetture diverse in una sola piattaforma scalabile, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la complessità industriale, i tempi di sviluppo e i costi. Stellantis punta infatti a realizzare entro il 2030 il 50% della produzione globale su 3 piattaforme comuni, con una condivisione dei componenti fino al 70%. La nuova architettura coprirà i segmenti B, C e D, quindi city car, compatte, crossover e berline medie, diventando di fatto la base trasversale per gran parte della futura gamma europea e globale del gruppo. Secondo Stellantis, questa piattaforma può supportare contemporaneamente motorizzazioni elettriche, ibride, plug-in e termiche senza inefficienze produttive tra una tecnologia e l'altra. E questo approccio multienergia sarà strategico, perché permetterà di adattare rapidamente l'offerta di modelli alle diverse richieste dei mercati mondiali, mantenendo la stessa base tecnica, con l'obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di unità prodotte entro il 2035 e supportare più di 30 modelli differenti. La STLA A1 rappresenta anche un salto tecnologico, perché integra tante nuove tecnologie. STLA Brain costituisce il nuovo cervello software centralizzato dell'auto, pensato per aggiornamenti da remoto. Smart Cockpit introdurrà una nuova esperienza uomo-macchina, basata su intelligenza artificiale e su servizi digitali personalizzati. Mentre lo Steer by Wire eliminerà il collegamento meccanico tra volante e ruote,

prendo la strada a funzioni di guida più avanzate. Stellantis prevede inoltre di integrare progressivamente anche un sistema di guida assistita, sviluppato in partnership con alcune tra le aziende più avanzate del settore. Potrà essere utilizzata da Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Alfa Romeo, aumentando economie di scala, ma nel contempo differenziando i prodotti. Anche i marchi globali prioritari sui quali verrà concentrato il 70% degli investimenti, che come vi avevamo già anticipato sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione dei veicoli commerciali, sfrutteranno la nuova architettura per accelerare i lanci e ridurre i tempi di sviluppo, che saranno abbassati da 40 a 24 mesi. Non sono invece stati approfonditi i temi riguardanti Lancia, Abarth e DS, il cui raggio d'azione sarà probabilmente contenuto all'interno dei rispettivi paesi d'origine. Ma naturalmente, anche se i piani strategici legati all'elettrico sono stati ridimensionati, non è stato trascurato lo sviluppo delle batterie, per le quali verrà adottata una strategia flessibile basata anche su accumulatori a litio-ferro-fosfato, più economici e meno dipendenti da materie prime critiche, oltre a un'architettura che integra la batteria direttamente nella struttura dell'auto. La piattaforma sarà anche compatibile con tecnologia a 800 V, consentendo tempi di ricarica più rapidi e maggiore resa energetica. E tutto questo dovrebbe garantire l'efficienza dei costi, necessaria per competere con i costruttori cinesi.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa, ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate, il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica

privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin,

padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli

0: sfollati climatici ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente del stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su 3 è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche,

0: tecniche è un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
0: Cerca cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appunto.

0: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
1: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
2: Yes, MATADOR. M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
0: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
2: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
0: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have a 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 Caffè Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
6: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata.

0: sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano,

0: Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo, intanto, viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'Accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale,

0: industriale stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedischimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
1: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo

0: veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattuga e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
2: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
1: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana ASPEM, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
3: Non tenemos vacas lecheras.
4: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
1: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad ASPEM, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
5: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.

0: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
1: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
0: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
1: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
0: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
2: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
0: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
3: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, due persone hanno perso la vita a Capaccio Pestum dopo uno schianto in scooter contro un muro. Altri gravi incidenti nella notte tra San Cipriano Picentino e l'area salernitana. Due giovani in codice rosso e ulteriori feriti. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio Pestum. Le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ud2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia. Sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.
0: E ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. A Polla una giovane bovina è stata trovata gravemente ferita in località Fontana della Spina. Secondo quanto segnalato dall'allevatore, le lesioni sarebbero riconducibili ad un attacco di lupi. Vediamo. Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire

0: per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando 2 capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito. Questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina. Ed ora una breve notizia di cronaca. 4 persone risultano indagate nell'inchiesta aperta dalla Procura sulla morte di Maria Carmela D'Angelo, 58 anni, originaria di Rocca d'Aspide. La donna è deceduta nei giorni scorsi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata nel reparto grandi ustioni dopo essere caduta dal 3° piano della struttura. E riparliamo del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Il Codacons Cilento denuncia rallentamenti nei lavori e parla di forti disagi per cittadini ed imprese, chiedendo maggiore trasparenza sul cronoprogramma e tempi certi per la riapertura. Vediamo.
1: Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare il novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca di prevenzione del valore complessivo di circa 3 milioni di euro disposta dal Tribunale su richiesta della DDA. Il provvedimento riguarda un soggetto già condannato per reati di stampo mafioso e coinvolge immobili, quote societarie ed attività economiche. Federica Pistone.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto. A accusati di trasferimento fraudolento di valore. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti

0: falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, parliamo ora di sanità. La Federico II di Napoli, una donna di 55 anni affetta da tumore al seno con metastasi epatiche, è stata salvata grazie ad un complesso intervento chirurgico multidisciplinare durato circa 7 ore. Vediamo il servizio.
1: Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di tre equip specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente, evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo, l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.
0: Ancora sanità e ci spostiamo a Vietri di Potenza, dove è stata inaugurata la nuova casa di comunità, struttura dedicata all'assistenza sanitaria territoriale con servizi di medicina generale, specialistica e diagnostica.
2: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della casa di comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le casse della comunità rappresentano il fulcro

0: Della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e grazie ai servizi presenti assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali a partire dalla continuità assistenziale.
1: Sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Vediamo il servizio.
2: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro-Nocerino Sarnese per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, San Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
3: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del rio sbalzatorio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, in una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Alla villa del prefetto di Potenza, 21 alberi sono stati intitolati alle mani.

0: Madri Costituenti, in un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile. Il progetto punta a valorizzare la memoria storica e a promuovere i valori della Costituzione tra le nuove generazioni.
1: 21 alberi della Villa del Prefetto di Potenza sono stati intitolati alle Madri Costituenti, protagoniste fondamentali della nascita della Repubblica e della costruzione dei principi democratici del nostro Paese. Un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile che trasforma uno spazio pubblico in un luogo di memoria condivisa e raccolto collettivo. Il progetto è stato promosso dalla consigliera di pari opportunità Simona Bonito insieme al prefetto Michele Campanaro e al presidente del Consiglio provinciale Cristian Giordano, con l'obiettivo di coniugare la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione dei valori costituzionali alle nuove generazioni. L'obiettivo è infatti, sottolineato il presidente Giordano, è coniugare la tutela e la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione della memoria. Intitolare questi alberi alle Madri Costituenti significa riconoscere il loro contributo fondamentale alla nascita della Repubblica e ricordare alle nuove generazioni che i diritti e i valori democratici richiedono cura, impegno e responsabilità quotidiana. La consigliera di parità Simona Bonito ha raccontato il senso più intimo dell'iniziativa. Nella Villa del Prefetto, tra gli alberi che le custodiranno, perché gli alberi somigliano alle donne che hanno saputo cambiare il mondo senza smettere di proteggere, loro resistono al vento, attraversano le stagioni, fanno ombra anche a chi non le ha mai ringraziate. Bonito ha definito il progetto un gesto meraviglioso donato alla città. Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, le piccolissime allieve dell'Istituto Don Milani, che hanno partecipato alla cerimonia con letture e interventi, portando emozione e spontaneità. In quelle parole pronunciate con emozione c'era tutta la bellezza del domani, ha sottolineato ancora la consigliera Simona Bonito.
0: Per il weekend della Festa della Repubblica sono previsti circa 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane, traffico in aumento già da oggi, soprattutto verso la località di Mare e lungo le principali arterie costiere della 2 del Mediterraneo. Daniela Piacasella.
2: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la Festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale. Autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro i due bambini decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati.

0: Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella.

0: invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio, ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
8: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione.

0: carbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente di ingrandimento il dominio allevatoridiscimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso. Gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
1: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grande.

0: Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Ciocci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
1: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
2: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
1: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
3: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
1: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
4: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
1: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
5: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
1: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
5: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
1: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
6: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario

0: reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
1: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
2: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, due persone hanno perso la vita a Capaccio Pestum dopo uno schianto in scooter contro un muro. Altri gravi incidenti nella notte tra San Cipriano Picentino e l'area Salernitana, due giovani in codice rosso e ulteriori feriti. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio Pestum. Le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'Ud2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia. Sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.
0: E ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. A Polla, una giovane bovina è stata trovata gravemente ferita in località Fontana della Spina. Secondo quanto segnalato dall'allevatore, le lesioni sarebbero riconducibili ad un attacco di lupi. Vediamo. Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando due capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale

Rispetto al precedente episodio risiede nell'esito. Questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora

0: deceduta nei giorni scorsi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata nel reparto grandi ustioni dopo essere caduta dal terzo piano della struttura. E riparliamo del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Il Codacons Cilento denuncia rallentamenti nei lavori e parla di forti disagi per cittadini ed imprese, chiedendo maggiore trasparenza sul cronoprogramma e tempi certi per la riapertura. Vediamo.
1: Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca di prevenzione del valore complessivo di circa 3 milioni di euro disposta dal Tribunale su richiesta della DDA. Il provvedimento riguarda un soggetto già condannato per reati di stampo mafioso e coinvolge immobili, quote societarie ed attività economiche. Federica Pistone.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità

la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Parliamo ora di sanità. La Federico II di Napoli, una donna di 55 anni affetta da tumore al seno con metastasi epatiche, è stata salvata grazie ad un complesso intervento chirurgico multidisciplinare durato circa 7 ore. Vediamo il servizio.
1: Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di tre equipe specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente, evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo, l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.
0: Ancora sanità e ci spostiamo a Vietri di Potenza, dove è stata inaugurata la nuova casa di comunità, struttura dedicata all'assistenza sanitaria territoriale con servizi di medicina generale, specialistica e diagnostica.
2: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e, grazie ai servizi presenti, assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali, a partire dalla continuità assistenziale.
0: Sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Vediamo il servizio.
3: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro-Nocerino Sarnese per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, a Marzano sul Sa

0: e scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
1: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro nocerino sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, è una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
2: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Alla villa del prefetto di Potenza, 21 alberi sono stati intitolati alle madri costituenti in un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile. Il progetto punta a valorizzare la memoria storica e a promuovere i valori della Costituzione tra le nuove generazioni.
1: 21 alberi della villa del prefetto di Potenza sono stati intitolati alle madri costituenti, protagoniste fondamentali della nascita della Repubblica e della costruzione dei principi democratici del nostro paese. Un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile che trasforma uno spazio pubblico in un luogo di memoria condivisa e raccolto collettivo. Il progetto è stato promosso dalla consigliera di pari opportunità Simona Bonito insieme al prefetto Michele Campanaro e al presidente del Consiglio provinciale Cristian Giordano, con l'obiettivo di coniugare la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione dei valori costituzionali alle nuove generazioni. L'obiettivo è infatti, sottolineato il presidente Giordano, è coniugare la tutela e la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione della memoria. Intitolare questi alberi alle madri costituenti significa riconoscere il loro contributo fondamentale alla nascita della Repubblica e ricordare alle nuove generazioni che i diritti e i valori democratici richiedono cura, impegno e responsabilità quotidiana. La consigliera di parità Simona Bonito ha raccontato il senso più intimo dell'iniziativa. Nella villa del prefetto, tra gli alberi che le custodiranno, perché gli alberi somigliano alle donne che hanno saputo cambiare il mondo senza smettere di proteggere, loro resistono al vento, attraversano le stagioni, fanno ombra anche a chi non le ha mai ringraziate. Bonito ha definito il progetto un gesto meraviglioso donato alla città. Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, le piccolissime allieve dell'Istituto Don Milani, che hanno partecipato alla cerimonia con letture e interventi, portando emozione e spontaneità. In quelle parole pronunciate con emozione c'era tutta la bellezza del domani, ha sottolineato ancora la consigliera Simona Bonito.
0: Per il weekend della Festa della Repubblica sono previsti circa 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane, traffico in aumento già da oggi, soprattutto verso la località di Mare e lungo le principali arterie costiere della A2 del Mediterraneo. Danila Piacasella.
2: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la Festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ioniche in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando

Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca,

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo.

fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole, poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia

sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi.

Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani, nel 265 a.C., fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni.

l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

le case automobilistiche cercano continuamente di dimostrare che le supercar elettriche hanno un senso già oggi. Così la Mercedes presenta la nuova AMG GT Coupé 4, che porta al debutto la tecnologia rivoluzionaria dei motori a flusso assiale, uno anteriore e due posteriori. La versione GT63 dichiara dati spaventosi, 1169 cavalli e 2000 Nm, con uno 0 a 100 in appena 2,1 secondi e 300 all'ora. Ma ci sarà anche la GT55, per così dire tranquilla, con solo 816 cavalli. La batteria a 800 volt, che deriverebbe dall'esperienza della Mercedes in Formula 1, promette 700 km di autonomia e ricariche fino a 600 kW, il che significherebbe recuperare 460 km in 10 minuti, naturalmente se esistessero colonnine così potenti. E nel tentativo estremo di vincere altre titubanze, c'è una modalità sonora che simula la voce del V8 a benzina dell'attuale AMG GT Coupé 4, che il nuovo modello vorrebbe prepensionare. L'auto arriverà all'inizio dell'anno venturo e costerà verosimilmente tra i 150 e i 200.000 euro.

E luce fu. La prima Ferrari elettrica della storia era stata annunciata 4 anni fa e doveva essere presentata a fine 2025, ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto, così siamo arrivati al 2026. Però adesso sono finalmente caduti i veli che la nascondevano. Così a Maranello si apre una nuova era, perché la luce, oltre a essere una Ferrari a batteria, è anche una proposta che inaugura un segmento inedito. Infatti è la prima berlina della casa con 5 porte e 5 posti. All'esterno ha forme levigate, un'ampia parte vetrata, appendici aerodinamiche sospese e proporzioni completamente diverse da quanto visto finora. A parte la vista frontale, che è simile a quella di alcune sorelle, il resto è meno spettacolare e originale rispetto alle Ferrari ai quali siamo abituati, specialmente dietro. Ma certo ha proporzioni che la fanno apparire più compatta di quanto non è in realtà, perché la lunghezza supera i 5 metri. Sicuramente colpiscono di più gli interni, che uniscono minimalismo, lusso e tecnologia, con materiali pregiati, schermi sviluppati con Samsung e comandi sia meccanici sia digitali. La piattaforma è stata sviluppata internamente e prevede un motore elettrico per ruota, sospensioni attive e sterzo integrale. Secondo la casa, il sistema di gestione della dinamica garantisce un controllo senza precedenti, mentre le regolazioni della coppia e della frenata rigenerativa contribuiscono a una guida progressiva, intuitiva e coinvolgente come quella di una supercar tradizionale. E le prestazioni assolute sono spaventose. Bastano 2,5 secondi per passare da 0 a 100 all'ora e meno di 7 per toccare i 200. Poi si arriva a 310 all'ora. Un dettaglio che diversifica la luce da altre elettriche ad alte prestazioni è il sound, che non imita quello delle auto termiche, ma nasce dalle vibrazioni reali dei motori elettrici, elaborate per creare una firma sonora, coerente con il tipo di guida che si adotta. Per ottimizzare l'autonomia, quella dichiarata è di 530 km, il coefficiente di resistenza aerodinamica è più basso di qualsiasi Ferrari stradale, grazie a tante soluzioni sviluppate in galleria del vento, che combinano efficienza, comfort e stabilità ad alte velocità, ma è anche la Ferrari più silenziosa e confortevole mai prodotta. Per ora da Maranello non sono arrivate informazioni sul prezzo, che però dovrebbe partire da circa 550.000 euro.

Bisogna essere parecchio appassionati per conoscere il marchio Itala, fondato a Torino 123 anni fa e scomparso 91 anni fa. Comunque, per i tanti che non lo conoscono, ricordiamo che è stato tra i grandi protagonisti dell'automobilismo italiano delle origini. E a suo tempo raggiunse anche una grande notorietà internazionale grazie alle competizioni. In particolare con la storica vittoria al Raid Pechino-Parigi del 1907, conquistata con la 3545 HP guidata dal principe Scipione Borghese, che impiegò 60 giorni per coprire i 16.000 km del percorso. Quattro anni fa, però, Massimo Dirisio, fondatore del gruppo Molisano DR, ha acquistato i diritti del marchio Itala e adesso ha presentato il primo modello, che si chiama proprio 35, riprendendo in parte quello dell'auto vincitrice della Pechino-Parigi. La filosofia produttiva è la stessa di tutte le proposte dei vari brand del gruppo DR. Struttura e base meccanica arrivano dalla Cina, mentre la messa a punto, la definizione dei dettagli di stile e l'assemblaggio finale avvengono in Italia. Nello specifico, la Itala 35 deriva da un modello dell'universo GAC dal nome quasi impronunciabile, Tumchi GS3 Jingsu, ed è una crossover lunga 4,41 m, che vuole dimostrarsi più esclusiva rispetto ai modelli generalisti presenti sul mercato nel segmento C-SUV. Ha linee morbide, spunti ricercati, la calandra di grandi dimensioni, gruppi ottici full LED e la verniciatura bicolore. E anche l'interno punta alla qualità percepita, grazie all'utilizzo di pelle, alcantara e inserti provenienti da fornitori italiani. La plancia integra una doppia interfaccia digitale con strumentazione da 7 pollici e display centrale da 10,25 pollici. Secondo i vertici della casa molisana comunque, i clienti potranno scegliere finiture, materiali, rivestimenti e verniciature specifiche. O se lo desiderano, l'utilizzo di pellicole adesive per cambiare con più facilità il colore esterno. Il motore, come per gran parte delle meccaniche cinesi, è un 1.5 turbo a benzina, che nel caso della Itala 35 senza elettrificazione è accreditato di 170 cavalli e 270 Nm, per superare i 190 km/h e accelerare da 0 a 100 in circa 7,5 secondi. Comunque bisogna sottolineare che alla messa a punto finale ha provveduto un team tecnico coordinato da Roberto Fedeli, con esperienze in Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin. La Itala 35 arriverà nelle concessionarie dopo l'estate e, secondo le indicazioni della casa, avrà prezzi che partiranno da 35.000 euro. Più avanti comunque, la gamma si arricchirà di versioni ibride ed elettriche e di due modelli con dimensioni maggiori che si chiameranno Itala 56 e Itala 61.

vi avevamo già anticipato l'arrivo dell'ennesima crossover compatta della Kia, la Seltos. Ora si sa che la vettura arriverà in Italia a giugno e avrà prezzi da circa 31.000 euro per la versione solo termica e da 34.000

molto fluido. La Power Unit ibrida lavora in modo estremamente naturale e il cambio automatico a doppia frizione ha un funzionamento più omogeneo rispetto alle trasmissioni a variazione continua, impiegate da altre full hybrid, Toyota in primis. Nel traffico si muove silenziosamente, sfruttando molto la parte elettrica e contribuendo a una guida rilassata. Mentre in velocità si distingue per l'insonorizzazione, un aspetto al quale contribuiscono i doppi vetri anteriori che attenuano i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. E in tutto questo si apprezza la posizione di guida alta e molto regolabile, che aumenta la sensazione di controllo. L'assetto è morbido e senza ambizioni sportive, ma tutto sommato gestisce bene i coricamenti laterali e si mantiene preciso anche quando si guida in modo più brillante. E lo sterzo è leggero, ma non troppo come sulla maggior parte delle concorrenti cinesi, e dà la fiducia che occorre. La frenata rigenerativa, regolabile su più livelli, prevede anche una modalità automatica che adatta il recupero di energia alle condizioni della strada, basandosi sui dati forniti dal navigatore e dei sensori dei vari sistemi ADAS. Internamente la Seltos punta su un equilibrio riuscito tra tecnologia e praticità. Protagonista della plancia è un elemento di circa 30 pollici che integra tre schermi, ma non vengono sacrificati i comandi fisici, che sono ancora parecchi e intuitivi. La qualità percepita è alta, con assemblaggi curati e materiali piacevoli al tatto che rendono l'ambiente accogliente, oltre che pensato per la quotidianità, grazie ai tanti vani portaoggetti.

Come previsto, lo scorso 21 maggio, John il Cane e Antonio Filosa, cioè il presidente e la di Stellantis, hanno annunciato in Michigan il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro del gruppo, che punta a rilanciare crescita, redditività e competitività globale attraverso la razionalizzazione industriale, tanti nuovi modelli e importanti sviluppi software. Da qui al 2030 verranno lanciati in tutto il mondo 60 nuovi veicoli e 50 aggiornamenti, 29 elettrici, 15 ibridi plug-in, anche con range extender, 24 full hybrid e 39 mild hybrid o termici. E nella scheda a sinistra potete vedere un elenco parziale delle novità in programma nei prossimi anni. Al centro della strategia c'è la nuova piattaforma modulare STLA One, destinata a diventare uno dei pilastri tecnologici dell'intero gruppo. Questa piattaforma debutterà nel 2027 ed è stata progettata per sostituire e unificare 5 architetture diverse in una sola piattaforma scalabile, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la complessità industriale, i tempi di sviluppo e i costi. Stellantis punta infatti a realizzare entro il 2030 il 50% della produzione globale su 3 piattaforme comuni, con una condivisione dei componenti fino al 70%. La nuova architettura coprirà i segmenti B, C e D, quindi city car, compatte, crossover e berline medie, diventando di fatto la base trasversale per gran parte della futura gamma europea e globale del gruppo. Secondo Stellantis, questa piattaforma può supportare contemporaneamente motorizzazioni elettriche, ibride, plug-in e termiche senza inefficienze produttive tra una tecnologia e l'altra. E questo approccio multienergia sarà strategico, perché permetterà di adattare rapidamente l'offerta di modelli alle diverse richieste dei mercati mondiali, mantenendo la stessa base tecnica, con l'obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di unità prodotte entro il 2035 e supportare più di 30 modelli differenti. La STLA A1 rappresenta anche un salto tecnologico, perché integra tante nuove tecnologie. STLA A-Brain costituisce il nuovo cervello software centralizzato dell'auto, pensato per aggiornamenti da remoto. Smart Cockpit introdurrà una nuova esperienza uomo-macchina, basata su intelligenza artificiale e su servizi digitali personalizzati. Mentre lo Steer-by-Wire eliminerà il collegamento meccanico tra volante e ruote, aprendo la strada a funzioni di guida più avanzate. Stellantis prevede inoltre di integrare progressivamente anche un sistema di guida assistita, sviluppato in partnership con alcune tra le aziende più avanzate del settore. Potrà essere utilizzata da Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Alfa Romeo, aumentando economie di scala, ma nel contempo differenziando i prodotti. Anche i marchi globali prioritari sui quali verrà concentrato il 70% degli investimenti, che come vi avevamo già anticipato sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione dei veicoli commerciali, sfrutteranno la nuova architettura per accelerare i lanci e ridurre i tempi di sviluppo, che saranno abbassati da 40 a 24 mesi. Non sono invece stati approfonditi i temi riguardanti Lancia,

Abarth DS, il cui raggio d'azione sarà probabilmente contenuto all'interno dei rispettivi paesi d'origine. Ma naturalmente, anche se i piani strategici legati all'elettrico sono stati ridimensionati, non è stato trascurato lo sviluppo delle batterie, per le quali verrà adottata una strategia flessibile basata anche su accumulatori a litio-ferro-fosfato, più economici e meno dipendenti da materie prime critiche, oltre a un'architettura che integra la batteria direttamente nella struttura dell'auto. La piattaforma sarà anche compatibile con tecnologia a 800 V, consentendo tempi di ricarica più rapidi e maggiore resa energetica. E tutto questo dovrebbe garantire l'efficienza dei costi, necessaria per competere con i costruttori cinesi.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le prologo del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera. Quindi qui

0: avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti, da quel giorno cessarono le morti. Molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con l'olio della lampa della Madonna. E ci furono molti miracoli, secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso. La fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la
1: Ah,
0: seconda
1: ok.
0: statua. Ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti,
1: Molto molto
0: con sculture
1: interessante. Sono curioso
0: simboliche.
1: adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro
0: Allora sì,
1: l'altare.
0: questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: Poi
1: altare.
0: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo
1: È un
0: questa
1: tesoro,
0: meraviglia che
1: conservato benissimo.
0: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa
1: Di
0: di
1: Padura.
0: Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto
1: Molto
0: grande, la cala molto
1: importante.
0: importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando ti diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero. Quindi
1: Diciamo che
0: dice
1: dall'esterno della chiesa non si percepisce
0: l'importanza,
1: l'importanza
0: no, no, queste
1: storica che ha questa
0: sono opere
1: chiesa.
0: uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consulmagno de Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa, e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Stendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua,
2: la
1: come
2: natura.
1: Lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio di cotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un poco di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Lo chiamiamo noi
1: e
2: raviolo.
1: Basta.
2: Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai. Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, come è la stessa
1: dolce,
2: cosa.
1: Come
2: la
1: dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me è di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia hai fatto di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. Mm. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Come ci
1: giusto?
2: Capita? Sì.
1: Vai, vai. Ora facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: di fatto,
1: il
2: cioccolato.
1: Le imbuttitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come
2: il
1: li chiamate,
2: cioccolato.
1: Si è aggiunto il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci,
2: sì,
1: si aggiungeva,
2: sì.
1: Il cioccolato, e addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato
2: prima
1: a fare,
2: si è sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua, noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce lo andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
2: L'olio è pronto,
1: okay.
2: Si può friggere. Lo mettiamo i ravioli.
1: Ecco, vabbè. Da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli.
1: Raffaioli
2: fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli, e poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiantare. Questi col limone. Ci facciamo una grattatina di limone esternamente. Ci andiamo a mettere di limone così. Ci mettiamo. Che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo
1: così, voi fate così,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
2: sì,
1: perché fa
2: dopo.
1: Male.
2: Ecco.
1: Facciamo così,
3: E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
3: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Sì.
3: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
1: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
2: Dopo
1: abbiamo
2: gli americani facciamo.
1: Dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
1: Sì, no, metti prima questo.
2: Pochettino al centro e questo.
1: Ecco qua.
2: Ok.
1: E adesso
2: un poco di cacao.
1: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene?
3: E questo è il nuovo.
2: Il tocco finale.
1: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
1: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
1: E mo ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato

per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che dopo quella in San Giovanni Laterano è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, una storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria

l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nucera, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato, diciamo, alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel

0: nel concorso I borghi più belli d'Italia, concorso che è stato indetto da Rai 3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà visitare.
2: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio, siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
3: Ciao Aldo, benvenuto!
2: Ciao, ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
3: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cirreta.
2: Abbiamo tanto da fare,
3: sì.
2: Non vedo l'ora, andiamo!
3: Va bene!

0: stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il Palazzo Gerbasi, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la Casa dei Servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano. Da qui è possibile vedere e anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è l'ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie.
0: E adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao.
2: Oggi con noi qui a Casa Cauli c'è anche Giovanna Voria, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
3: Bellissimo.
2: Andiamo?
3: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era di prendere un po' un piatto della tradizione non solo locale, diciamo che regionale, di fare la pasta e patate, però fatta in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele che sono di grano saragolla con ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale in modo per lasciarla più asciutta.

0: E poi la condiamo con questa crema di caciocavallo Silano, che è un prodotto locale. E poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari. Quindi, piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate, anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
1: Perfetto.
0: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
1: Resto qui con te allora.
0: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
1: Il ripieno è fatto quindi di patate,
0: allora, patate
1: di mondagna.
0: Patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano che dimenticavo, che è un prodotto anche del posto di Montesano, e aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
1: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
0: Sì, sono di produzione propria. Come
1: bene.
0: I fagiolini produciamo.
1: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
0: Sì, queste sono fatte al sale, semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo. Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
1: Come una volta.
0: Era un...
1: E così noi dobbiamo mantenere le tradizioni
0: e
1: le eccellenze di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
0: Questo grano Saragolla, sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
1: Invece questo?
0: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo Silano. Silano locale, sì, ovviamente.
1: E adesso invece salti i fagiolini qui.
0: Salto i fagiolini velocemente.
1: Che hai lessato?
0: Che ho lessato pochi minuti.
1: Hai già salato in cottura?
0: Leggermente sì, il sale va, l'acqua va sempre un po' salata, sale, pepe. Aggiungiamo giusto un po' di menta per dare anche un po' di freschezza al piatto.
1: I fagioli sono pronti.
0: La pasta anche.
1: Un attimo. Abbiamo già la fonduta pronta,
0: diciamo
1: la fonduta di quest'area, però non la fonduta.
0: Diciamo una crema di caciocavallo che è molto più semplice.
1: Qua.
0: Sì.
1: Quindi in realtà questo potrebbe essere anche un piatto completo, giusto?
0: Sì,
1: abbiamo
0: alla fine
1: i carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
0: sì,
1: quindi abbiamo le proteine vegetali
0: unico.
1: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico totalmente.
0: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale leggermente soffritto.
1: Michelangelo, il piatto è pronto?
0: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con
1: zafferano.
0: Un po' di menta fresca e lo zafferano,
1: allora,
0: di Montesano.
1: Allora, la menta la metto io, eccola qua.
0: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate,
1: però
0: andiamo ad usare un po' di stimmi.
1: Mamma mia, che spettacolo.
0: Un po' di stimmi sopra a finire il tutto.
1: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione, che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.

0: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
1: Potrebbe essere anche un'innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
2: Yes, MATADOR. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
0: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
2: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni, centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
0: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they are young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, due persone hanno perso la vita a Capaccio Pestum dopo uno schianto in scooter contro un muro. Altri gravi incidenti nella notte tra San Cipriano Picentino e l'area salernitana. Due giovani in codice rosso e ulteriori feriti. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio Pestum. Le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ore 2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia. Sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.
0: E ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. A Polla una giovane bovina è stata trovata gravemente ferita in località Fontana della Spina. Secondo quanto segnalato dall'allevatore, le lesioni sarebbero riconducibili ad un attacco di lupi. Vediamo. Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie, le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando due capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito.

questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana.

0: grandi ustioni dopo essere caduta dal terzo piano della struttura. E riparliamo del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Il Codacons Cilento denuncia rallentamenti nei lavori e parla di forti disagi per cittadini ed imprese, chiedendo maggiore trasparenza sul cronoprogramma e tempi certi per la riapertura. Vediamo.
1: Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca di prevenzione del valore complessivo di circa 3 milioni di euro disposta dal Tribunale su richiesta della DDA. Il provvedimento riguarda un soggetto già condannato per reati di stampo mafioso e coinvolge immobili, quote societarie ed attività economiche. Federica Pistone.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per una

0: ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Parliamo ora di sanità. La Federico II di Napoli, una donna di 55 anni affetta da tumore al seno con metastasi epatiche, è stata salvata grazie ad un complesso intervento chirurgico multidisciplinare durato circa 7 ore. Vediamo il servizio.
1: Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di tre equipe specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente, evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo, l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.
0: Ancora sanità e ci spostiamo a Vietri di Potenza, dove è stata inaugurata la nuova casa di comunità, struttura dedicata all'assistenza sanitaria territoriale con servizi di medicina generale, specialistica e diagnostica.
2: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della casa di comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e, grazie ai servizi presenti, assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica.

0: L'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali a partire dalla continuità assistenziale.
1: Sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Vediamo il servizio.
2: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, San Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
3: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, in una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Alla villa del prefetto di Potenza, 21 alberi sono stati intitolati alle madri costituenti in un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile. Il progetto punta a valorizzare la memoria storica e a promuovere i valori della Costituzione tra le nuove generazioni.
1: 21 alberi della villa del prefetto di Potenza sono stati intitolati alle madri costituenti, protagoniste fondamentali della nascita della Repubblica e della costruzione dei principi democratici del nostro paese. Un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile che trasforma uno spazio pubblico in un luogo di memoria condivisa e raccolto collettivo. Il progetto è stato promosso dalla consigliera di pari opportunità Simona Bonito insieme al prefetto Michele Campanaro e al presidente del Consiglio provinciale Cristian Giordano, con l'obiettivo di coniugare la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione dei valori costituzionali alle nuove generazioni. L'obiettivo è infatti, sottolineato il presidente Giordano, è coniugare la tutela e la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione della memoria. Intitolare questi alberi alle madri costituenti significa riconoscere il loro contributo fondamentale alla nascita della Repubblica e ricordare alle nuove generazioni che i diritti e i valori democratici richiedono cura, impegno e responsabilità quotidiana. La consigliera di parità Simona Bonito ha raccontato il senso più intimo dell'iniziativa. Nella villa del prefetto, tra gli alberi che le custodiranno, perché gli alberi somigliano alle donne che hanno saputo cambiare il mondo senza smettere di proteggere, loro resistono al vento, attraversano le stagioni, fanno ombra anche a chi non le ha mai ringraziate. Bonito ha definito il progetto un gesto meraviglioso donato alla città. Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, le piccolissime allieve dell'Istituto Don Milani, che hanno partecipato alla cerimonia con letture e interventi, portando emozione e spontaneità. In quelle parole pronunciate con emozione c'era tutta la bellezza del domani, ha sottolineato ancora la consigliera Simona Bonito.
0: Per il weekend della festa della Repubblica sono previsti circa 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane, traffico in aumento già da oggi, soprattutto verso la località di Mare e lungo le principali arterie costiere della A2 del Mediterraneo. Daniela Piacasella.
2: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la A2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ioniche in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce nel 3727 e il 1733, era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del santo patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, e quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
0: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: In un viaggio tra i luoghi sacri di Catena Nuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catena Nuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo, che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè molto, molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte

0: risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
1: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catenanuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
0: A Catenanuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi, le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmento per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto, dolce ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi

0: cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Gal Etna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: La comunità di Santa Maria Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini. Quindi noi abbiamo anche due abbazie, il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno ai monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al palazzo municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, che è un punto di ritrovo per tutte noi le licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria Leocadia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a questa escursione, dovuta anche alle temperature, dovuta anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi.

scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni, fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa, ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate, il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post-pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve

per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito la Perla, che anche loro, come noi, percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono

poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo piano nazionale per la salute mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill & Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci

0: Tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente dello stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
1: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
2: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
1: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
2: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo

di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca,

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia.
Fiorente città marinara al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti.

turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'acropoli c'era il foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi.

Sue acque clorurate, solfure e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il Capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket.

tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare.

a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dare2, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dare2 sono verificati? Italia Dare2, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni.

e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita.

popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia del Tu. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere

avere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche 2 volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. E quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa, eh?
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Mozzarella di bufala campana DOP, un formaggio eccezionale, con gusti sui generis. Vi dico tre motivi per cui c'è questa, diciamo, grande qualità. L'animale, la specie bufalina, qualcosa di unico. Il territorio, con le sue peculiarità. La tecnologia di trasformazione. Il tutto poi viene racchiuso e controllato dalla denominazione di origine protetta, dalla DOP, attraverso il consorzio di tutela. Questo formaggio è nato nella notte dei tempi. Questo significa che abbiamo avuto la fortuna, noi, di ereditare una esperienza di millenni che ha fatto sì che si mettesse a punto, diciamo, un processo particolarmente straordinario. La zona di origine è gran parte della Campania, Caserta, Salerno, parte di alcuni comuni della provincia di Napoli e della provincia di Benevento, alcuni comuni della provincia di Foggia e parte del Lazio. Sono queste le zone che in effetti hanno determinato la sopravvivenza di questo animale che ci è arrivato dall'Oriente, dall'Asia Minore, migliaia di anni fa, perché è legata ad una caratteristica del territorio, gli acquitrini, le palude, perché è un animale che praticamente allo stato brado preferiva, diciamo, avere la possibilità di potersi, diciamo, infangare e rinfrescare, soprattutto durante, diciamo, l'estate, i periodi più caldi, diciamo, in queste aree, diciamo, in queste zone, diciamo, paludose e acquitrinose. Ovviamente è legato anche, diciamo, alle caratteristiche del terreno stesso, perché in effetti noi parliamo di zone, soprattutto in provincia di Caserta, che sono state innaffiate da eruzioni vulcaniche nei millenni passati, diciamo quasi tutte, tra il Vesuvio da un lato e il vulcano di Roccamonfì, e questo fa sì che i foraggi hanno, diciamo, una sapidità che difficilmente si riesce a trovare poi in altri posti.

processo di trasformazione del latte di bufala in mozzarella passa attraverso varie fasi. Innanzitutto viene raccolto dal caseificio presso gli allevamenti, presso le aziende produttrici, arriva in mattinata, diciamo nel più breve tempo possibile, in caseificio. Dopodiché c'è l'immissione del caglio, che è un enzima che si ottiene dagli abomasi dei vitelli, anche questo diciamo abbastanza naturale, oggi di produzione industriale, una volta addirittura i caseifici se lo producevano diciamo in casa. Quando questo coagulo ha raggiunto una consistenza diciamo che il casaro ritiene giusta, viene frantumato, viene fatto tutto in piccoli particini come se fossero tante noci, in modo che si ha il deposito della parte casearia sotto al contenitore, diciamo nella parte bassa, e rimane il siero sopra, la parte acquosa, che praticamente viene portato via e viene avviata la produzione del

0: A cagliata pronta, e ce lo dice il saggio di filatura, passiamo praticamente alla filata, diciamo, di questa cagliata per farne pasta filata e le mozzarelle. Filata che praticamente viene fatta in porzioni da 25-30 kg nei mastelli in legno, con l'aggiunta di acqua bollente, si ha, diciamo, questo miracolo del passaggio dalla cagliata, diciamo, alla pasta filata. Una volta pronta questa pasta filata si fa la forma dura in mozzarelle, che è proprio una mozzatura vera e propria da cui prende il nome questo formaggio, da mozzare. E queste mozzarelle poi messe in acqua fredda vengono rassodate in modo che tengono bene la forma e passano anche in salamoia, prendono insomma un po' di sale e dopodiché sono pronte per arrivare sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo, insomma.
1: La mozzarella di bufala ci dà lo spunto per parlare dei prodotti lattiero-caseari in generale. Quali sono le indicazioni delle linee guida per una corretta alimentazione? Sono quelle di consumare latte o yogurt tutti i giorni in due o anche tre porzioni, vale a dire 125 grammi ogni porzione. Per i formaggi un pochino più di restrizione e quindi 100 grammi è la porzione se si tratta di formaggio fresco, 50 se si tratta di formaggio stagionato e le porzioni settimanali sono grosso modo 3, quindi se noi siamo abituati a consumare pasta e grattarci sopra del parmigiano, già una porzione se ne va con i piatti di pasta, quindi ci rimangono due porzioni che possiamo riempire con un'altra porzione di formaggio stagionato e una porzione di mozzarella.
2: Vogliamo nobilitare la mozzarella campana DOP di bufala? Nobilitiamola con la mozzarella in carrozza. Quale cosa migliore, secondo me, arbitrariamente e presuntuosamente, che non farla come dico io? E quindi la facciamo. Per prima cosa prendiamo, diciamo, 6 fette e gli togliamo la parte un po' cotta. Là, via. E poi prendiamo il latte, ci mettiamo qualche granello di sale, scrupolosamente grosso, e gli diamo una sbattutina. Facciamo una cosa molto molto rapida, eh? Attrucchete e attracchete, adesso li appoggio qui, così intanto si imbibiscono. Là, li lasciamo lì. Poi prendiamo, diciamo, un paio di uova. Ma diciamo 3, non si sa mai. Rompiamo le uova e ci mettiamo pochissima, dico pochissima farina. Ho detto pochissima. E sbatticchio piano piano, in modo che si rompano bene i grumi, che l'uovo prenda un po' la farina. Ecco, i grumi non ci stanno più, la farina si è ben amalgamata con le uova, prendiamo la mozzarella e facciamo qualche bella fetta di mozzarella. La prima la togliamo, così sentiamo com'è. Buonissima. Non è meglio. Diciamo che ne facciamo due fette, poi vediamo un po' come spargerle sul panino. Molto bene. Con una pezzetta fate di questo, perché non deve essere troppo bagnata. Belle asciutte, eh? Così. Tu stai qui. Allora, prepariamoci mettiamo un'acciughina, perché no? Questa è anche troppa, mezza acciughina. Poi

0: là. Fetta sopra. Per evitare che si apra durante la lavorazione, la fermiamo un po', cercando di non romperla. A questo punto alziamo l'olio perché deve essere bello caldo. Prendiamo questo, ci mettiamo del pan grattato, cercando di non sfasciare tutto, aiutandoci con questo strumento di tortura, adagiando sfidentemente nell'uovo, aiutandoci con questa cosa qui, gli diamo una sorta di, ecco, passata nell'uovo. La riprendiamo sempre molto delicatamente e la appoggiamo sul pan grattato. Intanto ci mettiamo anche quest'altra, piano piano, eh? Eccoci qui. Molto, molto bene. Dobbiamo evitare di romperla, capito? Quindi così. Tanto che lei sta lì, ci mettiamo anche quest'altra che si tira un po' all'uovo. Là. Molto bene. State nell'uovo. Là. Molto, molto bene. E la mettiamo nell'olio. Là. Tiro subito la prima. Ale! Perfetto. Adesso poi prendiamo della carta. Vediamo un po'. Eccoti qua. Due. Girati anche tu. Un attimo ancora. E tre. Allora si può fare con le mani. Ma noi siamo eleganti, quindi prendiamo forchetta e coltello e gli diamo una zappata. Vediamo che è successo. Ecco, fuma. Quindi che cosa vuol dire? Che il calore gli è arrivato e la mozzarella si sta squagliando. Quindi l'assaggio. Bando alle ciance. Allora, sarà la mozzarella. Sarà che il fritto è sempre buono tutto, ma sta cosa è meravigliosa. Viva la mozzarella campana DOP. Viva il Made in Italy. Passo la parola alla comunità europea. Buon appetito.
1: La mozzarella di bufala campana è un prodotto molto conosciuto non solo al di fuori dell'Italia ma anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea. È un nome che è registrato come denominazione di origine protetta ed è quindi protetta all'interno dell'Unione Europea, ma il diritto dell'Unione Europea si applica unicamente all'interno dei confini. Come si fa per proteggere questi prodotti al di fuori dei confini? La Commissione ha messo in atto diverse iniziative, la Commissione europea, ci sono delle missioni che sono delle missioni commerciali che il nostro commissario organizza per andare nei paesi a promuovere i prodotti delle eccellenze europee. In queste missioni partecipano anche i rappresentanti direttamente i rappresentanti dei produttori. Un altro mezzo sono i seminari divulgativi che hanno come bersaglio, diciamo, gli stati terzi nei quali il sistema delle indicazioni geografiche non è molto sviluppato, ma il mezzo principale, lo strumento principale è quello della conclusione degli accordi bilaterali. La mozzarella di bufala campana in particolare, per quanto riguarda questi tre accordi che sono quelli più conosciuti, è protetta e tutelata totalmente, quindi non è possibile mettere sul mercato in questi paesi un prodotto che si chiami mozzarella di bufala campana. Ultima cosa che potrei aggiungere sulla protezione è il nuovo accordo che ne era lo sviluppo dell'accordo di Lisbona, cioè l'atto di Ginevra, che mira alla istituzione di un registro globale mondiale delle indicazioni geografiche. Quindi a quel punto basterà registrare un'indicazione geografica per ottenere la protezione in tutti gli stati che sono membri di quell'organizzazione.

Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole

del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune, abbattuto di circa 900 voti Gianluca Delauso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Delauso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio, fu Ettore, con 300 preferenze. A Sassano, invece, il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.

0: lontano.
1: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
0: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccare.

0: iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue ed ecografie tiroidee ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altralagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
5: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
6: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegnere del dato che cosa vuol dire?

0: Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
0: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
0: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
0: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
0: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati.

0: alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati-Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte.

0: tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidato da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle aree interne il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto importanti.

0: molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
1: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altralagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
2: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
3: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
2: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
3: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
2: Prego.
3: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
2: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
3: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
2: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
3: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperto.

0: diretta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca

0: completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati stati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il

0: Il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano, l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
1: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale, soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne. Il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
2: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroide ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH, FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tralagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
3: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
4: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
3: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
4: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
3: Prego.
4: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
3: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente

0: Ricordiamo legate enti pubblici, imprese e anche i privati.
1: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
0: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
1: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano, con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano, ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold.

dove la danza ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara

0: cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto, che come appunto dicevamo è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
0: Si
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare.

0: domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
1: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
2: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e le ecografie tiroidee ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH, FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
3: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
4: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
3: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
4: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
3: Prego.
4: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
3: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
4: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
3: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
4: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angria ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attento a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata.

0: e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
5: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
6: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati a partire dal drone con termografia fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale.

0: pubblico. Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
1: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
0: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
1: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
0: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
1: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
6: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
6: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
6: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
1: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore, Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabath. Mio maestro, il principe di Carabath, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello.»
2: «Ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando.»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare.» «È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasta, sta affogando!»

0: immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
1: «Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe!»
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
2: «Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto!»
3: «Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasse, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello! Andrò a preparare ora!»
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via:
4: «Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!»
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
4: «Buongiorno, vostra altezza!»
1: «Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?»
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
4: «Diciamo così, vostra altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.»
1: «Sì, esatto!»
4: «Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?»
1: «Certo che posso, è molto facile per me!»
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone! Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva!
4: «Ok, è abbastanza!»
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
4: «È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo! Non ne sono sicuro! Lei che dice?»
1: «È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!»
4: «Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?»
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
4: «Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate!»
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
5: «Mio caro principe, siete sposato?»
2: «No, vostra altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.»
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa

0: Lupis si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: per il mese proviamo circa il suo primo titolo.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso!

Che io sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

voltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o impegno.

dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo gusto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: non mi fermerò.
1: Sorriso, l'eleganza di quel ragazzo lì che risponde al nome di Filippo.

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: Yeah, I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the Arco Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Filip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Buller è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo. E devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore. Ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili.

0: gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
1: Arco tutti!
2: E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo. Una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gambret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia, l'arco di Trento, tutti Arco per Yanya.
0: Di tutte, subito chiude i conti Yanya Gambret, e la sfida per il primo posto è andata, ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
2: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione dell'arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco tacciato qui a Rockmaster.
0: Questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato e siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please let's support this two unbelievable queen of climbing, both of them deserving all your love. That's it! Brooke!
2: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima. E lei c'ha questo
0: 20.
2: Sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: Is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà! Non fa la mossa unica che ci sarà in fumo, ma via con la semplicità imbarazzante! Yannick Floé, trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO good. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro.
1: Philip, take your time.
0: È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenk.
1: Philip non vuole aspettare, parte subito.
0: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tuo. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No,
0: no, vabbè,
1: non così, non così.
0: Può fare un altro punto, altrimenti facendo sbandurito.
1: Solo per lo show.
0: Io gli voglio far fare un altro giro.
1: Dopo...
0: magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora, fase di osservazione per il nostro Daniel Van Duyden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continua a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso arco tutti quanti per Anders Van.
1: A Iania da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo al direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.
0: And so now

0: Ladies and gentlemen, the medalist for the Rockmaster KO Bull 2025.
1: Make some extra noise for Anna Maria, Brooke and Yania. Back to back podium, torna sul podio Filippo, viene premiato dal vice sindaco del comune di Arco, Marco Piantoni.
0: Germany, Yannick Blue.
1: Yannick viene premiato da Davide Battistella, presidente Fasi, con la medaglia. E invito anche il presidente dell'SD Rockmaster, Stefano.

spalla, immaginando nuove mete per curare la mia sete. Paesi mari più lontani, occhi neri, verdi e rari, non capire la sua lingua, parlarsi solo con le mani, e chissà chi sarai domani. E poi tornare al mio paese, tra dialetti, paste e chiese, casa mia non ti riconosco, resto sempre.

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui a Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Cioè, non che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Tra conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. Ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma, tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto, grazie alla prefettura, grazie al questore, in particolar modo.

0: modo e al prefetto Pasquariello che la nostra gara è una delle più sicure. 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche gran fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questo, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
1: Poi martedì la Trevelli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
0: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
1: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni, saluti a tutti.
0: Complimenti a chi viene qua.
1: Grazie.
2: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Popo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Popo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: Complimenti, bravi. Per forse ho segnato bene. Ottimo. Complimenti. A dopo.
1: Ciao.

0: sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non faccio... ne volevo poco, se me ne
2: è finita tutta.
1: No, dai, così basta. Benissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorso.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: Ma è il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un
11: come
8: momento...
11: Fotoricordo?
8: Sì, sì. No,
12: ricordiamoci di lui.
11: Tra un po' non c'è più.
8: Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. Il posto adesso.
8: Quello che c'è rimasto,
9: la manetta fino a
8: Varese. Certa gente...
11: Tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: Vino?
13: Ecco, passa il padrone, ci vuole, dai.
8: Salute.
13: Un bicchiere di vino con pasta padrone ci vuole.
7: Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
14: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
15: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta siamo arrivati più tardi. E adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
1: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
8: Quanta parte hai fatto?
1: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
8: Grazie.
10: Ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
8: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa, un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne. E poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: trasmissione è partita.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Gratulation, Felix. Super.

8, 7, 6,

0: good so far.
1: Release, release, release, release.
2: Good job.

Grazie.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisione.

Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e

0: possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente

dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivono in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo, dai personaggi dei cartoni animati alle star di internet. I gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia d'Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia d'Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ci sono al mondo luoghi difficili da descrivere, perché troppo belli e troppo famosi. Ed è davvero impossibile dire qualcosa di nuovo sulla grande isola di smeraldo del Golfo di Napoli. Basta infatti pronunciare il nome di Ischia per immaginarne subito tutte le meraviglie. E visitandola potrà sembrare già di conoscerla, ma la realtà si rivela poi superiore alla fantasia, tanto da suscitare continue emozioni, continui stupori. Il nome di Ischia deriva dal greco Pitecusa. Ischia è sorta dal mare come Venere, la dea della bellezza venerata dagli Eubei, che nell'VIII secolo a.C. fondarono la prima colonia greca in Italia. Posta all'estremità occidentale del Golfo di Napoli, Ischia è stata protagonista di importanti fatti storici. Nel 474 a.C., nelle acque antistanti le sue coste, gli Etruschi

furono sconfitti dai Greci. Nell'82 a.C. a Ischia approdò Mario, in fuga dal suo nemico Silla. E questi, vinta la guerra civile, per vendicarsi dell'appoggio dato dai napoletani al suo nemico, tolse loro Ischia assoggettandola al dominio del Senato romano. Ricongiunta Napoli dai bizantini, ne seguì le vicende storiche. Ischia deve a Re Ferdinando II di Borbone un periodo di grande splendore. Si deve al Borbone la costruzione del porto, un tempo lago vulcanico, che dette avvio allo sviluppo turistico dell'isola. I Borboni erano attratti da Ischia, non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per le terme, le cui proprietà guaritrici furono fatte conoscere a tutta l'Europa dal medico Iasolino, con la pubblicazione del De Rimedi Naturali del 1588. Ma non solo le acque termali, anche la creta e l'argilla di Ischia hanno proprietà terapeutiche uniche, confermate da importanti studi scientifici. L'argilla è anche l'elemento che nelle mani degli abili artigiani dà vita a manufatti molto apprezzati.

L'Isola Verde è tale per la presenza di una rigogliosa macchia mediterranea, per i fitti castagneti delle pendici dei monti e le belle pinete cresciute sul terreno lavico. Il particolare microclima ischitano ha favorito l'insediamento di specie vegetali rare, tipiche dei climi subtropicali. Proprio questo particolare microclima, unito all'amore per la natura del compositore inglese Walton e di sua moglie, ha reso possibile il miracolo del giardino, la Mortella. Un angolo di oriente con vasche e laghetti, adornati da loti e papiri.

Ischia dà il benvenuto al turista con una vista davvero spettacolare. Uno specchio di mare turchino contornato di verde. Ischia è uno dei 6 comuni in cui è divisa l'isola ed è il più popoloso. Percorrendo via Roma si incontra la chiesa della Madonna delle Grazie, che conserva al suo interno tele di Carlo Borrelli Ponticelli.

da visitare anche la cattedrale dedicata al culto di Santa Maria della Scala. A fianco alla cattedrale si trova il Museo del Mare. Il centro storico presenta numerosi palazzi nobiliari,

ad Ischia Ponte, un tempo villaggio di pescatori, unito alla terraferma da un ponte, si erge massiccio il castello aragonese, fatto edificare su preesistenti fortificazioni di epoca normanna e sveva da Alfonso I d'Aragona. Il castello era circondato da fossati e cinto di mura, ma soprattutto era circondato dal mare. Questa peculiarità lo rendeva inespugnabile agli assalti dei saraceni.

Agli Angioini si deve la costruzione del maschio quadrangolare dotato di 3 torrioni cilindrici angolari. Con il tempo, la roccaforte iniziò ad assumere caratteri di città-fortezza in grado di dare rifugio e protezione a tutto il popolo ischitano in caso di attacco dei pirati. Scendendo alcuni scalini, si accede alla cripta con affreschi di epoca medievale che accoglie le spoglie delle famiglie.

Casa Micciola è un notissimo centro di bagni e di acque termominerali, indicate per la cura di varie malattie. Numerosi anche gli edifici artistici che meritano una visita. La chiesa di Santa Maria della Pietà, che sull'altare maggiore conserva un'opera del Vaccaro.

Bellissime passeggiate da Casamicciola portano al Colle della Sentinella, dove sorge l'osservatorio da cui si gode un panorama magnifico che spazia fino alla costa tirrenica. Lungo la litoranea sorgono numerose ville in stile liberty.

Sulla collina di Montevico, a Lacco Ameno, si insediarono gli Eubei, i greci che dettero vita alla prima colonia della Magna Grecia. Lacco Ameno è un elegante luogo di soggiorno di fama internazionale. Di fronte alla sua spiaggia si erge il Fungo, curioso isolotto roccioso eroso dalle acque, divenuto simbolo dell'isola. Lacco Ameno è rinomata per le straordinarie qualità delle sue acque termali. A Lacco Ameno sorge il santuario di Santa Restituta, la martire africana che, proveniente da Cartagine, approdò sull'isola il 17 maggio del 304. Il santuario della martire cristiana sorge su un edificio del 1036, a sua volta edificato su una preesistente basilica paleocristiana.

Sotto il santuario si può visitare il Museo di Santa Restituta, dove sono esposti oggetti sacri del 700 e dell'800 napoletano e ceramiche medievali.

Forio è una pittoresca borgata di case tutte bianche, adagiata su un promontorio d'ovest dell'isola, meta prediletta di letterati ed artisti. A Forio si produce il rinomato vino Epomeo.

All'estremità del promontorio, a picco sul mare, si erge il santuario del soccorso dedicato a Santa Maria della Neve. L'edificio del 1350, per la sua posizione a ridosso del mare e per la sua

sua visibilità da grande distanza è diventato simbolo di Forio nel mondo. Al suo interno troviamo una pala di Cesare Calice ed ex voto, come riproduzioni in scala di barche sfuggite al naufragio.

La chiesa, edificata nel 1300, ha subito diversi interventi nel 600 e nel 700. L'interno presenta superbi stucchi settecenteschi e conserva la statua argentea di San Vito del 1787. La statua del santo patrono fu realizzata su disegni dello scultore San Martino

Dopo Forio si incontra Sant'Angelo del comune di Serrara Fontana, un incantevole villaggio di pescatori addossato a un pendio posto tra due baie color turchese. L'istmo di Sant'Angelo è una sottile striscia di terra contornata da due spiaggette che si congiunge a un alto promontorio roccioso. L'insieme costituisce uno degli angoli più incantevoli di tutta l'isola. Subito sotto il promontorio di Sant'Angelo sorge Serrara Fontana, un gaio paese sulle falde meridionali del Monte Epomeo. A Serrara si trova la chiesa dell'Assunta e San Ciro Martire. La chiesa risale alla prima metà del Novecento e sostituisce una vecchia cappella dedicata a San Giacomo, distrutta dal terremoto del 1883. L'edificio, in tufo verde, ingloba una vena d'acqua sorgiva. Circondata da una cerchia di verdi colline. Nel centro di Barano sorge la chiesa dedicata a San Sebastiano, patrono del paese. Sorta alla fine del XVI secolo, ospitò il convento agostiniano fondato da Cosmo da Verona, un cartografo autore di una carta dell'isola.

altro luogo sacro, molto venerato dagli isolani, è il santuario della Madonna di Montevergine. La visita ad Ischia è al termine. La gioiosa sensazione di pace, la vista del suo mare che ci ha accompagnato per tutto il nostro itinerario, senza mai stancarci, anzi, di volta in volta, col suo mutevole gioco di colori, di riflessi e di luci, ci ha regalato momenti di grande emozione, che si sono impossessati del nostro cuore, tanto da rendere difficile dirle addio. Meglio, a presto, Ischia, isola per tutte le stagioni della natura e dell'uomo.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazioni. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi, laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
3: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi.

L'Università di Oxford, vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le Grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti

0: Esperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
1: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
2: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
3: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
0: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
4: Il paese di Centuripe, l'antica Kentoripa, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
0: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gall. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
5: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione, non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto, un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
5: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna, lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
6: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la Terrazza del Vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
7: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. A Serra la Nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'Osservatorio Astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
8: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicino, almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
8: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché chiaramente è il periodo più, insomma, favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche

0: Le singole persone possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
1: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
2: Scendendo ancora più avanti, troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo
1: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
3: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
1: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
4: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua, Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
1: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
4: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, che si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
1: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere, una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze, borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 500.

0: 150.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
2: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
1: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
3: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
1: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
4: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
1: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
5: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
1: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
5: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
1: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
6: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione da

0: dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite, e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
1: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
2: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.
3: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCS. La salute sessuale non riguarda

Guarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione, diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servadio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati, pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione

0: gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidato da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e il Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle aree interne il tema è ancora più sentito per via

del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità.

0: 3,74. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tralagno non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lo Russo, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
3: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotta olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso

0: sulla realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati, pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.

Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo,

0: è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
1: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
2: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra Raff Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
3: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
4: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap. Hanno fatto lavori ambientali, quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente, insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroide ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile.

0: anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati. We'll be right back.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro, come noi, percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici

oggi hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno, perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni

0: Crani Senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
1: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
1: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente del stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
0: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
1: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
0: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025, un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali, un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
1: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone, lo scorso 22 aprile, è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
0: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua.
1: Ce ne sono uno, ma la paia, non morto.
0: Allora, Leonardo, io faccio tutte riprese. Poi...
2: Ah,
0: è questa, è la puntata è questa. Andiamo. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Antonella si è assentata un attimo e è andata a bere. Arriva
0: qui. Ah, quasi.
1: Sì,
0: oh.

0: dove siete cresciuti? A Catania. Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più?
1: No, di più, perché nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, ok, questa è una grande cosa. Ma...
2: quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di?
1: Di Campofiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo l'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara. Sì. Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.
0: Da Caggiano a Caggiano.
2: Da Caggiano a Caggiano. Passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa...
1: Sì, sì,
0: si può raccontare così.
1: Sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua?
1: Sì, certo che si può fare. Si può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora proprio dopo faccio l'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci.
1: Questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dai un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovarlo.

0: questo è un laboratorio che ha creato papà,
1: di nome?
0: Luigi Carucci, ha imparato a Polla a fare il marmista da Mattioli e poi è venuto nell'80, ha deciso di aprire qua in proprio.
1: Quindi il lavoro del marmo, ma sì. Il lavoro a livello, diciamo,
0: artigianale
1: sì. Ma non per l'arte.
0: No, cioè... no, assolutamente, per l'edilizia.
1: Per l'edilizia.
0: È capitato al posto giusto, nel momento giusto, perché nell'80 purtroppo c'è stato il terremoto, quindi si è trovato già pronto lui per tutta la ricostruzione che poi purtroppo c'è stata. Però...
1: Tu sei cresciuto nel marmo?
0: Sì, nella polvere.
1: Nella polvere. Quindi ti è andata subito questa voglia di creare, di lavorare il marmo, oppure all'inizio sei stata...
0: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre appassionato.
1: E che ti ricordi la prima cosa che hai creato?
0: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto però non mi davano gli strumenti perché costano comunque gli strumenti
1: potevo romperli
0: quindi ti appaiono presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questa cosa
1: vedendo tuo padre quindi come lavorava tuo padre. Quindi l'hai creato, poi te lo ricordo.
0: No, non l'ho creato perché mi si è rotto, col cacciavite non riuscivo
1: a farlo.
0: Non era appropriato.
1: Tuo padre ancora viene nel laboratorio?
0: Sì, ancora viene, nonostante è pensionato per il giro.
1: Cioè, gli piace, sono sempre suo.
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi dalla polvere per emergere.
0: Esatto.
1: Quindi la parte artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte, diciamo, di lavoro, ma anche proprio la parte artistica.
0: Quando siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare lo scalpellino, però poi dopo andando a Carrara ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti, quindi il livello di arte.
1: Leonardo, Siculo.
2: Siculo.
1: A Carrara, conosci questa ragazza... Nonostante la sua, diciamo, non era sempre stupenda, immagino, ma non era in vestiti. Cosa ti ha colpito?
2: No, vabbè, lì per lì, quando sono arrivato diciamo, a Carrara, ci ha presentati il nostro professore di scultura. E lei era già lì da un po', e quando sono arrivato io mi fa dice. C'è sto ragazzo della Sicilia, dice parlaci tu che vuoi che del sud ti capite meglio.
1: Ecco.
2: E allora, insomma,
1: avete capito?
2: E lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava, diciamo, la scuola, eccetera, eccetera.
1: Ma tu perché hai scelto? Cioè, perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara? Allora, già facevi là? Ecco.
2: Io, sì. Già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Io dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente là a lavorare in laboratorio. Da un marmista, un artigiano della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, diciamo.
1: Non solo dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista lavorativo.
2: Sì, anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico quello era perché.
1: Come si chiamava? Così lo ricordo.
2: Domenico Calcara.
1: Ok.

0: Lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni.
1: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là.
0: No, praticamente avevo 24 anni quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in questa ditta qua, sì, no, prima con lui e poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto perché mi era

0: lavorando con marmo, diciamo che Carrara, diciamo,
1: è la
0: capitale del marmo a livello mondiale.
1: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle barche.
0: Delle barche, sì.
1: Me la racconti?
0: No, la barca praticamente è, diciamo, è l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato, diciamo, il viaggio.
1: Non stare fermi,
0: il fatto di iniziare un percorso, di andare a esplorare non solo, diciamo, fisicamente ma anche mentalmente. C'è il viaggio raccontato non solo a livello di crescita ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi
1: e queste barche adesso, quante barche sono che hai creato nel corso del tempo?
0: Allora sono praticamente 100 barche mini, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche.
2: Le barche le lasciate
1: una c'è, però
2: c'è quella,
3: ma c'è quella di Nico, piglia quella di
1: Nico. Vabbè, iniziamo da questa.
2: Una in fase di lavorazione, lasciate a casa.
1: Allora, eccola qua, una, eccola qua. Lui non c'entra niente.
0: Sì, no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina, è la barca praticamente.
1: Ah, quindi questo, diciamo, è il modellino,
0: per un monumento, diciamo.
1: Da fare dove?
0: Nel mio paese, okay. In Sicilia.
1: Quindi magari quando succederà lo scendiamo in Sicilia?
0: Vabbè, speriamo che, diciamo, che stanno cercando di raccimolare i soldi. Quello che
1: un attimo. Però questa è anche una bella idea. Ti creano la barca come un monumento e...
0: Sì, sì, infatti poi è praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte,
1: sì.
0: Il mio paese si chiama Campo Fiorito.
1: Perfetto, è sul mare, perdona l'ignoranza.
0: No, è in collinare, diciamo, okay. L'entroterra.
1: In provincia di?
0: Palermo.
1: Ah, qui siamo... Quindi questa sarà, più o meno sono così la flotta che dicevamo prima, è questo lo stile?
0: Sì, sono tutte, diciamo, quelle, la flotta fanno parte di derivano da materiali di
1: recupero.
0: Di recupero, ecco. dopo, diciamo, che ho lavorato a altri lavori, con il recupero, con lo scarto di
1: stampa, okay.
0: Qua ho creato questa flotta e praticamente è stata recuperata da
1: quindi non si butta niente,
0: non poi. Si butta niente, è un po' come il maiale.
1: Ecco qua, arrivata la barca grazie a Zaira. Questa
0: ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso
1: è bellissima questa, tutta levigata uguale prima.
0: Ognuna anche delle lavorazioni diverse.
1: In base al materiale.
0: Posso?
1: Ecco, arrivano anche clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: Ciao Zaira, allora quanti anni hai? Non ti riprendo perché sei un po', penso che sei minorenne. Allora, posso riprenderla? Beh, oh, dici, Zaira, ok. Zaira, guarda, è selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura? Ma pure tu
1: Faccio artistico a Florenza.
0: Non lo so, non è che ti conosco, ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
1: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio, cioè andiamo già verso il filo, sono contento. Quindi l'arte della scultura però la porti avanti. O vuoi costruire film? Quindi, però l'influenza di mamma e papà
1: Sì.
0: si sente forte.
1: Sì.
0: E quando li vedi lavorare che provi? Quando creano questo?
1: Comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok, grazie Zaira.
2: Contenti loro.

0: Era qua. Dove vuoi fare? Quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Questo qua, sì, questo grande qua. O
0: Questo.
1: questo, ma questo qua è solo occhio, quello è maschera.
0: Ah,
1: Poi
0: allora.
1: abbiamo la lucertola. Occhio,
0: Parliamo dell'occhio.
1: eccolo qua.
0: Da dove nasce questa idea? Ho queste idee.
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.
0: Non ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere. Sento.
0: E poi c'è una cosa però di psicologica anche verso l'uomo. L'uomo, cioè, cosa c'è dietro
1: No,
0: all'apparenza?
1: mi affascina il fatto di sapere che loro ci sono da millenni qua, che hanno subito evoluzioni, ere, geologiche, minerali, eccetera. Quindi tutta questa cosa qua mi fa venire fuori questo pensiero che è come se io dovessi guardare la roccia, io devo guardare la terra, perché in questo caso rappresenta la materia geologica, quindi la terra. Però poi da un certo punto di vista mi sento anche osservata, perché poi sono io che devo cercare di tirar fuori qualcosa da questi massi. E quindi mi è venuta fuori
0: Quest'idea.
1: questa idea.
0: Quando? Quanto tempo? Quando è che lavori
1: Ma
0: su
1: in realtà
0: quest'idea?
1: è un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere,
0: Dopo andiamo a
1: che
0: vedere.
1: dopo andiamo a vedere, e quindi poi dalla maschera, andando a scardinare tutto quello che era superfluo, e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. E quindi,
0: Posso?
1: sì, certo.
0: Di cosa è fatto?
1: Questo è uno specchio, uno specchio.
0: Qui tu hai pensato proprio all'occhio per guardarsi anche,
1: Sì.
0: guardare anche se
1: Sì,
0: stessi.
1: guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera proprio.
0: Un'opera che è arrivata anche a Parigi.
1: Sì, questa sì.
0: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi? Una grande soddisfazione, ma come ci sei arrivata?
1: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha
0: Ok.
1: origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico, che
0: Come no?
1: lui è un economista. Però entrambi, tutti quanti, sono appassionati d'arte e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio, perché loro amano circondarsi
0: Conosce.
1: di arte, sono dei collezionisti, e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa. Dove ospitano un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
0: Emozioni?
1: Tantissima, tantissima. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti,
0: Protagonista
1: fotografi.
0: poi di quel luogo.
1: Protagonista sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte, c'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi, quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima, perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una
0: Una
1: porta.
0: grandissima
1: Sì.
0: porta. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi. Andiamo a vedere
1: Le
0: altre
1: domande
0: opere.
1: poi, no, le domande a me che mi fanno.
0: Facete voi, io vi seguo.
1: Oh, ciao, certo.
0: Qua fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era tuo marito che lavorava con la musica. Lui è? O lei è?
1: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome.
0: Da dove nasce pure l'idea di fare un
1: Una lucertola,
0: rettile?
1: un rettile, perché poi ho fatto una serie di opere ispirate agli animali, e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda, e l'ho chiamata appunto Rinascita, per la capacità che ha la lucertola, che una volta stroncata la coda ha la capacità di rinascere,
0: Di
1: di
0: ripartire.
1: ripartire, e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola, e mi piaceva raccontarla. In questo caso doppia fortuna, perché è una lucertola a doppia coda. Questo
0: Madonna, guarda che ci vuole una.
1: è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
0: Vediamo anche la Fenice. Ah, ecco, non avevo inteso la che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico per questo
1: Sì,
0: caso.
1: anche questo. Vabbè, poi vedete, io parto dagli schizzi, questa era la prima idea. Una a mano vado elaborando.
0: Quelle, le maschere invece
1: Questo,
0: non sono.
1: sì, questa è un'altra mano. Sì, ne ho anche altre là, ho fatto varie. Questa è una sorta di patina di ricordo. E qua
0: Questa
1: c'è
0: con
1: il disegno.
0: sgarbi, c'è. Un vittorioso.
1: E qua c'è il

Abbiamo intervistato il papà, abbiamo intervistato il marito in questo caso, abbiamo intervistato la figlia, un altro figlio troverà la sua strada a 12 anni. Ora Antonella, vieni con me e andiamo, ho visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo, è il tuo occhio, andiamo a vedere un po' dove siamo qui, giusto?

0: serve come
1: dico, come promemoria,
0: riferimento quando lo
1: disegno. L'hai fatto tu?
0: Sì.
1: Quindi si disegna pure molto bene. Che la cavi? L'occhio uguale. Questo è i ricordi francesi?
0: Sì, l'ho
1: portato. E vedi tu? Ah, quella è la tartaruga. Cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Okay. Questo è l'elefante che fa parte della serie con
0: degli animali.
1: Lo zoo.
0: Sì.
1: Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vite, cioè non è in 3D.
0: No, è un alto rilievo, in realtà sta in, la posizione sua è in verticale.
1: È
0: elefante, grandezza, leggerezza, proprio perché.
1: Ah, ok. C'è sempre un motivo.
0: Sense, sì.

0: È tutto adatto, è tutto detto. Prima di parlare delle tue opere, Antonella, e poi anche quelle di Leonardo, qua c'è una cosa carinissima. Adesso giro un cappello, non di marmo, giusto?
1: No. Che cappello, io lo tengo qua come porta fortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, vieni qua. Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa.
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera, impiantò qua una vigna, e all'epoca comunque era una cosa che comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Polla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa.
0: Questo è il passaggio, cioè il testimone.
1: Il passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante penso le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici, eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a lui. Quindi è stata una cosa.
0: I genitori che capiscono anche di chiave di fronte. Allora dico una cosa, faccio una provocazione. Una scultura in marmo.
1: Sì, ma infatti ce l'abbiamo già in testa. È un omaggio a.
0: Così non vale, così non vale.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello.

0: perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: E, Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei

danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredisimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura.

0: mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà

il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune, abbattuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto, che come appunto dicevamo è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali

0: che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via

0: regni alla corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i

0: Meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza del

0: gli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palla e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palla e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante

0: l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle aree interne il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue ed ecografie tiroidee ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 FT4.

0: Lo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma.

0: ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver e LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto

0: le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
1: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
2: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH e FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
3: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
4: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
3: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
4: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
3: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
4: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
3: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
4: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica, il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico.
2: Buonasera.
0: L'amico Gianfranco Marulli, criminologo. Bentornato anche a te, è da un po' di tempo non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti, non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.
3: Cento suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni quattro giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone, Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri, nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri, 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
0: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
4: Buonasera a tutti voi.
0: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
4: È un piacere mio.
0: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con

0: Alessandro, no? Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza tra l'altro di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma 62.000 detenuti, insomma. È una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
1: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di liminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
0: poi
1: no.
0: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
1: Quindi perché è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in guardie e criminali. E tutti i meccanismi di potere repressivo, anche in cittadini normali, che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone. Tutto lì.
0: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
2: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di un anno di pena da, parliamo non di persone definitive che dovrebbero finire la pena, e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui fare andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, l'abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì, una persona che c'ha un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa, con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste. E anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi lego al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro lì, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì insieme, prende, diciamo, assume un, diciamo, come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa, diciamo, parte.

0: funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come deve fare, per dire, il forno all'interno, dove, per dire, a Re Bibbia c'è e funziona. E lì non ci sono, se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo zero eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte. C'è un altro. Allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione, una volta uscito dall'addendro, ha un lavoro, può proporsi di nuovamente nella società. Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Che, vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben là di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi io mi fermo sul Lazio, che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole che rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
1: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Allora, ha sentito il coordinatore regionale della CGIL, insomma, a parte il fatto che 61.050 detenuti a fine anno, pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso magari di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive, cioè che uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa con un braccialetto. Adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione e col giudice che poi decide. Cioè, servirebbe quantomeno a svuotare le carceri. Si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena a questa scelta della pena alternativa?
2: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società, perché si stilla sempre in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere deve essere estrema ratio, quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte il pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà al soggetto, poi fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, diciamo così, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. La custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile. Ci sono gli strumenti moderni, che sono quelli se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi

0: per esempio, quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, beh, lì pericolo di evasione erano evidenti, e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai braccialetto elettronico, sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico è non altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a seconda di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione e dove sta. E quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili. Col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena, noi ci spendiamo un sacco di soldi e sostanzialmente poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere del precetto che gli fanno di dare i soldi dispesi per la custodia cautelare se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna. Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo, perché questi soggetti un po' malandati non hanno difensori che possono nemmeno poi fare queste istanze, fare istanze ben motivate, e quindi sostanzialmente il sistema va in tilt e i carceri si riempiono, con grosse problematiche anche di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a porre l'attenzione sulle condizioni carcerarie.
1: Angelo Matteo, sì. Dottor Socci, la prego di scusarmi, la fermo per due minuti e poi riprendiamo. Prego. Subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con la, col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare in queste logiche, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche per chi ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari per fame o per gusto o per pazzia o per cleptomania, insomma, capite? Questi sono dei soggetti che devono essere trattati in modo diverso. Il carcere va dato sia preventivo e sia quello successivo ai soggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. E questo è un concetto che non riusciamo a comprendere, perché noi abbiamo avuto dei filoni di pensiero, ecco, ma quelli sono dei giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati dal colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensiero degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando le condizioni anche relative ai metri quadri della cella ha iniziato a condannare lo Stato, e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era lui, è stato tanto anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella, non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.
0: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione, si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
2: Grazie.
0: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, hai sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippo e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per tre anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
3: Ma guarda, il problema è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura. Quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova, ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi,

0: per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti e dopodiché dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione per esempio delle domande, dell'acquisto, il telefono eccetera eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale, e certo il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna e quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna. E lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso, cioè non è, è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si tentava. Adesso le cose sono cambiate, però chiaro, nel sovraffollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, tra il Bibbia e Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura, in attesa della convalida dell'arresto che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di io.
1: Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline e finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto, agli arresti domiciliari. Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
2: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti ma poi torna indietro su certi aspetti. E quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena, che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessive, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. E poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
1: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al dottor Sorci?
3: Sì, no, volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Sorci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
1: A volte anche 16.
3: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in quest'isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Cioè, anche in Italia.
3: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo, abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene, tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica molto, molto importante. Insomma, tu come la vedi?

0: Posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro. Nel senso che l'attuale sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata, nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione. L'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. E quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione, quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però, quella dell'immigrazione massiccia,
1: poi ne parliamo anche
0: soprattutto da paesi molto poveri, quindi di gente che poi è. E questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri perché sono un numero elevatissimo.
0: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi
1: Allora,
0: dicendo.
1: dicevo, quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi, avendo difficoltà a integrarsi, ha commesso tutta una serie di reati, normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto, no, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto, la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili, per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una situazione, diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato, quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80. Adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
2: Posso dire una cosa su quello che
0: Sì, poi passo al dottor
2: sì,
0: Di Domenico.
2: subito, per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada, e in quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
1: Nigeriani,
2: i
1: poi.
2: nigeriani e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l''ndrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
1: Non c'è dubbio.
0: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri, al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
0: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e com'è e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo, non è facile, diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio. Per quanto riguarda il discorso dell'alta professionalità che ha la Polizia Penitenziaria, perché anche su questo campo, diciamo, riusciamo, tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro. Ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti questo dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti

metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo. Cioè, ci deve essere qualcuno che lo segue. Cioè, non può essere che viene lasciato lì... perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, e diventerebbe pericoloso per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è, uno, il personale, due, adeguare l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale, e la cosa, un'altra cosa importantissima è la sanità. La sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia, adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, e regionali, locali e regionali. Perché, e questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso dal, ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi. Nel modo in cui, gli faccio un esempio, prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura, all'ospedale di Rieti non c'è il maxillo facciale, è giusto che venga dirottato su Roma, si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita va a Roma, ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica, perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va, e la polizia penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone adatto al trasporto e lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E non, è questo che non funziona, anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa, furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici, e già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti diciamo con problemi psichiatrici, e cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti, e allora cosa fa? C'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri, e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire per capirci bene, il momento della persona che non sta bene, in quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende, non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole, non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ed è ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale, perché

0: diciamo, potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio abbiamo ogni istituto del Lazio, ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale, parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno
1: Ma
0: su questa questione.
1: non solo però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo. La polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
0: Sì, ma all'interno dell'istituto ci sono, però gli dico
1: Ma
0: una
1: se
0: cosa.
1: un poliziotto, uno da, prende uno psicologo, se lo paga da sé? O lo
0: No,
1: paga
0: no,
1: l'istituto?
0: ultimamente dopo i vari, diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con il.
2: Ne avevamo parlato già in un'altra puntata,
0: Sì,
2: tra l'altro
0: è
2: con
0: quello
2: Marco, di
0: con
2: questa cosa.
0: più indice alto dei suicidi. Adesso il Ministero ha dato delle ore a dei psicologi per parlare diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria. Ma questo è da supporto, però diciamo ben venga questa cosa. Però il discorso è che bisogna, diciamo, questi detenuti ristretti che sono all'interno delle carceri non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura. Non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura
1: Assurdo.
0: dove. E in questi 10-12
1: Sì.
0: mesi la persona che sta là dentro non sta bene con. Diciamo psicologicamente fa di tutto e la prima cosa che fa quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché tipo faccio un esempio per renderci conto subito, alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella. Alle 10 di sera non si può uscire dalla cella, c'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle, cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora, se è quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere. E lì cosa inizia? Inizia che magari, cioè, non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, autolesionarsi, poi dopo. Bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste sono queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire, diciamo, queste situazioni non può essere, non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del Ministero stesso, devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
2: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione dove si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite, ero molto, molto legato al SAPPE perché insomma, abbiamo fatto delle diverse cose alla Dozza insieme, molto, molto, molto, molto importanti, molto belle. Insomma, già la carenza di personale esisteva, io parlo del
0: Sì, ma
2: 2007, insomma, sono passati
0: scusami
2: 20 anni.
0: se ti interrompo, cioè, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzioni
2: Esatto.
0: e adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione e questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio, quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del
2: Ne sono andati in pensione
0: 2024
2: quanti?
0: 2.400 vanno in pensione quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone, diciamo, che arrivano sotto stress, vanno sotto stress, vanno dichiarate poi, vanno messe a disposizione dell'ospedale militare. e il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione. Per cui, perché hanno avuto magari delle situazioni, questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni, ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei, sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo dopo una situazione del genere, la vedo molto, molto problematica la storia.
2: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita, insomma. Se la politica non decide di mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere, se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto, col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto, perché era veramente una persona straordinaria. Era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, è uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dirne una. Qualcun altro, Musumeci, è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una ventina di libri. Insomma, evidentemente il carcere gestito anche in una certa maniera è più sicuro, non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto poi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
3: No, ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo, cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro, questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere, perché
2: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
3: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
2: È 30 insomma, secondi, una serie,
3: ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di così, non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse, cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti, i ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive un'attività professionale sconveniente.
2: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere, faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuna più avanti dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, io ringrazio i miei ospiti partendo da Alessandro Socci, grazie Alessandro, è stato con noi, ci vediamo anche la prossima puntata sempre sulle carceri, sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi,
0: grazie
2: anche
0: a voi.
2: Lo aspettiamo la prossima settimana. Grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci, grazie per essere stato con noi anche in questa puntata. Dottor Socci, ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione si è esaurito, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come ormai saprete bene, si apre con la rubrica dedicata all'informazione in pillole, Info Salerno.
1: Si è svolto a Napoli, nella sede della Regione Campania, un tavolo regionale dedicato al contrasto del caporalato. All'incontro hanno partecipato oltre 80 rappresentanti tra istituzioni, sindacati e associazioni per definire una strategia condivisa contro lo sfruttamento lavorativo. La Regione punta a coinvolgere direttamente i territori con incontri nelle province. Il Comune di Castellabate ha ottenuto 2 milioni e mezzo di euro dal Ministero dell'Interno per interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse saranno utilizzate per mitigare l'erosione costiera nella zona del Pozzillo, particolarmente esposta ai fenomeni erosivi. Continuano ad Agropoli i lavori di manutenzione e riqualificazione sul lungomare San Marco. Sono stati completati gli interventi sulle ringhiere danneggiate dal mare e sulla pavimentazione con la sostituzione delle parti più usurate. In corso anche la sistemazione delle panchine, presto saranno installati nuovi cestini porta rifiuti. Sono 20 le bandiere blu assegnate e confermate alla Campania, delle 257 complessivamente assegnate quest'anno ai comuni italiani, 11 in più rispetto allo scorso anno, dalla FEE. Nella Salernitano 14 comuni insigniti: Agropoli, Ascea, Camerota, Casalvellino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pollica, Positano, Pisciotta, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati. Al via l'8 giugno la nuova campagna di scavi archeologici nel parco di Roscigno Montepruno, affidata all'Università Federico II di Napoli. Le attività coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio dei reperti fino al 12 luglio. Prevista anche la collaborazione con il CNR di Lecce per analisi geofisiche del sottosuolo. È nata ufficialmente l'associazione internazionale La Rotta dei Focei, progetto che unisce territori del Mediterraneo legati alla civiltà focea. La firma dello statuto è avvenuta al Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e stranieri. Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha firmato un'ordinanza per prevenire incendi e garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria cittadina. Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti di mantenere pulite le aree entro 20 metri dai binari, eliminando sterpaglie, erbe e materiali combustibili. Proseguono a Caggiano gli interventi previsti dal progetto Un albero per il futuro, promosso dal Comune con Regione Campania e Comunità Montana. L'iniziativa prevede la piantumazione di nuove essenze arboree in diverse aree del territorio comunale per incrementare il verde urbano ed extraurbano. Obiettivo del progetto è migliorare la qualità dell'aria, ridurre la CO2 e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra cittadini e giovani generazioni. Nuovo passo verso l'accessibilità turistica a Oliveto Citra grazie all'acquisto di una seggiola motorizzata finanziata con fondi PNRR. Lo strumento consentirà alle persone con disabilità di raggiungere più facilmente siti culturali e turistici anche in presenza di barriere architettoniche. Il servizio sarà gestito dall'ufficio socioculturale del comune che fornirà assistenza e informazioni ai cittadini interessati. Il Comune di Mercato San Severino avvia il percorso per l'attuazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, punta a migliorare accessibilità e mobilità urbana. Prevista una mappatura delle criticità presenti sul territorio e un questionario online rivolto ai cittadini. L'obiettivo è programmare interventi concreti per una città più inclusiva. Il Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante di Volcei Buccino entra nel progetto Visit Salerno in Cilento, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico attraverso campagne digitali e attività di promozione audiovisiva. L'inserimento del museo rappresenta un'opportunità di crescita per Buccino e per l'intera Valle del Sele, con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici.
0: Ed ora un servizio dedicato ad un'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Stio, intitolata Ad Angela tra gli angeli.
1: Una serata di spettacolo, musica e solidarietà nel cuore del Cilento. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Stio ha ospitato Forza Venite Gente, opera musicale ispirata alla vita di San Francesco d'Assisi, con la regia di Bianca Rosa di Ruocco. L'evento dal titolo Ad Angela tra gli angeli è nato con un importante obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore dei bambini oncoematologici ospiti dell'associazione La Vacanza del Sorriso. L'iniziativa è stata promossa dalla Vacanza del Sorriso, da Bianca Rosa di Ruocco e dalla Scuola Cantorum Stio, unite nel segno della solidarietà e dell'impegno sociale. Attraverso il linguaggio universale del teatro e della musica, la comunità si è stretta attorno a una causa di grande valore umano, offrendo sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Forza Venite Gente si è confermato come uno dei musical religiosi più amati, capace di emozionare grazie ai suoi messaggi di fraternità, speranza e amore verso il prossimo. La rappresentazione si è inserita in un contesto di forte partecipazione collettiva, trasformando la serata in un momento di riflessione ma anche di condivisione e vicinanza. L'appuntamento di Stio è stato dunque un evento di intensa spiritualità e partecipazione emotiva del ricordo di Angela e con lo sguardo rivolto ai bambini che affrontano quotidianamente difficili percorsi di cura. Una manifestazione che ha unito arte e beneficenza, dimostrando come la cultura possa diventare strumento di aiuto concreto e di speranza.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Civico di San Cipriano.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo. E il piatto è pronto.
0: Non c'è altro per questo appuntamento, naturalmente vi invito a rivederlo su vocidalcilento.it e a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere

0: Tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro-nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco.

Sindaco confermato alla guida del comune, abbattuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del Centro Tecnico Regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra Raff Ecologia ed Alta Voce.

0: E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
1: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
0: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroide ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
5: Insieme a Ciro Lo Russo, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
6: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
5: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
6: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
5: Prego.
6: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
5: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
6: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
5: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
6: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della regione.

0: Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola

0: primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue ed ecografie di rete ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi

0: diagnosi. Il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altralagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano, con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano, ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati,

0: Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'Agro Nocerino Sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palla e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palla e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco

Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato

0: A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione ad alta voce guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone, che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un altro, con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare

0: sostenibilità e continuità all'insieme.
1: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue ed ecografie tiroidee ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altralagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
2: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
3: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
2: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
3: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
2: Prego.
3: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
2: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
3: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
2: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
3: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin. La soluzione perfetta per una

0: ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Le case automobilistiche cercano continuamente di dimostrare che le supercar elettriche hanno un senso già oggi. Così la Mercedes presenta la nuova AMG GT Coupé 4, che porta al debutto la tecnologia rivoluzionaria dei motori a flusso assiale, uno anteriore e due posteriori. La versione GT63 dichiara dati spaventosi, 1169 cavalli e 2000 Nm.

km, con uno 0 a 100 in appena 2,1 secondi e 300 all'ora. Ma ci sarà anche la GT55, per così dire tranquilla, con solo 816 cavalli. La batteria a 800 volt, che deriverebbe dall'esperienza della Mercedes in Formula 1, promette 700 km di autonomia e ricariche fino a 600 kW, il che significherebbe recuperare 460 km in 10 minuti, naturalmente se esistessero colonnine così potenti. E nel tentativo estremo di vincere altre titubanze, c'è una modalità sonora che simula la voce del V8 a benzina dell'attuale AMG GT Coupe 4, che il nuovo modello vorrebbe prepensionare. L'auto arriverà all'inizio dell'anno venturo e costerà verosimilmente tra i 150 e i 200.000 euro.

E luce fu. La prima Ferrari elettrica della storia era stata annunciata 4 anni fa e doveva essere presentata a fine 2025, ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto, così siamo arrivati al 2026. Però adesso sono finalmente caduti i veli che la nascondevano. Così a Maranello si apre una nuova era, perché la luce, oltre a essere una Ferrari a batteria, è anche una proposta che inaugura un segmento inedito. Infatti è la prima berlina della casa con 5 porte e 5 posti. All'esterno ha forme levigate, un'ampia parte vetrata, appendici aerodinamiche sospese e proporzioni completamente diverse da quanto visto finora. A parte la vista frontale, che è simile a quella di alcune sorelle, il resto è meno spettacolare e originale rispetto alle Ferrari ai quali siamo abituati, specialmente dietro. Ma certo ha proporzioni che la fanno apparire più compatta di quanto non è in realtà, perché la lunghezza supera i 5 metri. Sicuramente colpiscono di più gli interni, che uniscono minimalismo, lusso e tecnologia, con materiali pregiati, schermi sviluppati con Samsung e comandi sia meccanici sia digitali. La piattaforma è stata sviluppata internamente e prevede un motore elettrico per ruota, sospensioni attive e sterzo integrale. Secondo la casa, il sistema di gestione della dinamica garantisce un controllo senza precedenti, mentre le regolazioni della coppia e della frenata rigenerativa contribuiscono a una guida progressiva, intuitiva e coinvolgente come quella di una supercar tradizionale. E le prestazioni assolute sono spaventose. Bastano 2,5 secondi per passare da 0 a 100 all'ora e meno di 7 per toccare i 200. Poi si arriva a 310 all'ora. Un dettaglio che diversifica la luce da altre elettriche ad alte prestazioni è il sound, che non imita quello delle auto termiche, ma nasce dalle vibrazioni reali dei motori elettrici, elaborate per creare una firma sonora, coerente con il tipo di guida che si adotta. Per ottimizzare l'autonomia, quella dichiarata è di 530 km, il coefficiente di resistenza aerodinamica è più basso di qualsiasi Ferrari stradale, grazie a tante soluzioni sviluppate in galleria del vento, che combinano efficienza, comfort e stabilità ad alte velocità, ma è anche la Ferrari più silenziosa e confortevole mai prodotta. Per ora da Maranello non sono arrivate informazioni sul prezzo, che però dovrebbe partire da circa 550.000 euro.

Bisogna essere parecchio appassionati per conoscere il marchio Itala, fondato a Torino 123 anni fa e scomparso 91 anni fa. Comunque, per i tanti che non lo conoscono, ricordiamo che è stato tra i grandi protagonisti dell'automobilismo italiano delle origini. E a suo tempo raggiunse anche una grande notorietà internazionale grazie alle competizioni. In particolare con la storica vittoria al Ride Pechino-Parigi del 1907, conquistata con la 3545 HP guidata dal principe Scipione Borghese, che impiegò 60 giorni per coprire i 16.000 km del percorso. Quattro anni fa, però, Massimo Dirisio, fondatore del gruppo Molisano DR, ha acquistato i diritti del marchio Itala e adesso ha presentato il primo modello, che si chiama proprio 35, riprendendo in parte quello dell'auto vincitrice della Pechino-Parigi. La filosofia produttiva è la stessa di tutte le proposte dei vari brand del gruppo DR. Struttura e base meccanica arrivano dalla Cina, mentre la messa a punto, la definizione dei dettagli di stile e l'assemblaggio finale avvengono in Italia. Nello specifico, la Itala 35 deriva da un modello dell'universo GAC dal nome quasi impronunciabile, Tumchi GS3 Jingsu, ed è una crossover lunga 4,41 m, che vuole dimostrarsi più esclusiva rispetto ai modelli generalisti presenti sul mercato nel segmento C-SUV. Ha linee morbide, spunti ricercati, la calandra di grandi dimensioni, gruppi ottici full LED e la verniciatura bicolore. E anche l'interno punta alla qualità percepita, grazie all'utilizzo di pelle, alcantara e inserti provenienti da fornitori italiani. La plancia integra una doppia interfaccia digitale con strumentazione da 7 pollici e display centrale da 10,25 pollici. Secondo i vertici della casa molisana comunque, i clienti potranno scegliere finiture, materiali, rivestimenti e verniciature specifiche. O se lo desiderano, l'utilizzo di pellicole adesive per cambiare con più facilità il colore esterno. Il motore, come per gran parte delle meccaniche cinesi, è un 1.5 turbo a benzina, che nel caso della Itala 35 senza elettrificazione è accreditato di 170 cavalli e 270 Nm, per superare i 190 km orari e accelerare da 0 a 100 in circa 7,5 secondi. Comunque bisogna sottolineare che alla messa a punto finale ha provveduto un team tecnico coordinato da Roberto Fedeli, con esperienze in Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin. La Itala 35 arriverà nelle concessionarie dopo l'estate e, secondo le indicazioni della casa, avrà prezzi che partiranno da 35.000 euro. Più avanti comunque, la gamma si arricchirà di versioni ibride ed elettriche e di due modelli con dimensioni maggiori che si chiameranno Itala 56 e Itala 61.

vi avevamo già anticipato l'arrivo dell'ennesima crossover compatta della Kia, la Seltos. Ora si sa che la vettura arriverà in Italia a giugno e avrà prezzi da circa 31.000 euro per la versione solo termica e da 34.000 euro per la full hybrid, oggetto di questo servizio. La Seltos va a completare una gamma già ricca di modelli con questa impostazione e oltretutto ha dimensioni praticamente sovrapponibili a quelle della Niro, ma con un look più vicino a quello della gamma elettrica EV. Forse il suo intendimento è quello di rappresentare un anello di congiunzione psicologico tra la mobilità classica e quella del futuro. Il 1.6 aspirato full hybrid da 157 cavalli assicura prestazioni abbastanza brillanti e su strada questa coreana ha un atteggiamento molto fluido. La Power Unit ibrida lavora in modo estremamente naturale e il cambio automatico a doppia frizione ha un funzionamento più omogeneo rispetto alle trasmissioni a variazione continua, impiegate da altre full hybrid, Toyota in primis. Nel traffico si muove silenziosamente, sfruttando molto la parte elettrica e contribuendo a una guida rilassata. Mentre in velocità si distingue per l'insonorizzazione, un aspetto al quale contribuiscono i doppi vetri anteriori, che attenuano i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. E in tutto questo si apprezza la posizione di guida alta e molto regolabile, che aumenta la sensazione di controllo. L'assetto è morbido e senza ambizioni sportive, ma tutto sommato gestisce bene i coricamenti laterali e si mantiene preciso anche quando si guida in modo più brillante. E lo sterzo è leggero, ma non troppo come sulla maggior parte delle concorrenti cinesi, e dà la fiducia che occorre. La frenata rigenerativa, regolabile su più livelli, prevede anche una modalità automatica, che adatta il recupero di energia alle condizioni della strada, basandosi sui dati forniti dal navigatore e dei sensori dei vari sistemi ADAS. Internamente la Seltos punta su un equilibrio riuscito tra tecnologia e praticità. Protagonista della plancia è un elemento di circa 30 pollici che integra tre schermi, ma non vengono sacrificati i comandi fisici, che sono ancora parecchi e intuitivi. La qualità percepita è alta, con assemblaggi curati e materiali piacevoli al tatto che rendono l'ambiente accogliente, oltre che pensato per la quotidianità, grazie ai tanti vani portaoggetti.

come previsto, lo scorso 21 maggio, John Elkann e Antonio Filosa, cioè il presidente e la D di Stellantis, hanno annunciato in Michigan il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro del gruppo, che punta a rilanciare crescita, redditività e competitività globale attraverso la razionalizzazione industriale, tanti nuovi modelli e importanti sviluppi software. Da qui al 2030 verranno lanciati in tutto il mondo 60 nuovi veicoli e 50 aggiornamenti, 29 elettrici, 15 ibridi plug-in, anche con range extender, 24 fuori.

full hybrid e 39 mild hybrid o termici. E nella scheda a sinistra potete vedere un elenco parziale delle novità in programma nei prossimi anni. Al centro della strategia c'è la nuova piattaforma modulare STLA One, destinata a diventare uno dei pilastri tecnologici dell'intero gruppo. Questa piattaforma debutterà nel 2027 ed è stata progettata per sostituire e unificare 5 architetture diverse in una sola piattaforma scalabile, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la complessità industriale, i tempi di sviluppo e i costi. Stellantis punta infatti a realizzare entro il 2030 il 50% della produzione globale su 3 piattaforme comuni, con una condivisione dei componenti fino al 70%. La nuova architettura coprirà i segmenti B, C e D, quindi city car, compatte, crossover e berline medie, diventando di fatto la base trasversale per gran parte della futura gamma europea e globale del gruppo. Secondo Stellantis, questa piattaforma può supportare contemporaneamente motorizzazioni elettriche, ibride, plug-in e termiche senza inefficienze produttive tra una tecnologia e l'altra. E questo approccio multienergia sarà strategico, perché permetterà di adattare rapidamente l'offerta di modelli alle diverse richieste dei mercati mondiali, mantenendo la stessa base tecnica. Con l'obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di unità prodotte entro il 2035 e supportare più di 30 modelli differenti. La STLA A1 rappresenta anche un salto tecnologico, perché integra tante nuove tecnologie. STLA Brain costituisce il nuovo cervello software centralizzato dell'auto, pensato per aggiornamenti da remoto. Smart Cockpit introdurrà una nuova esperienza uomo-macchina, basata su intelligenza artificiale e su servizi digitali personalizzati. Mentre lo Steer-by-Wire eliminerà il collegamento meccanico tra volante e ruote, aprendo la strada a funzioni di guida più avanzate. Stellantis prevede inoltre di integrare progressivamente anche un sistema di guida assistita, sviluppato in partnership con alcune tra le aziende più avanzate del settore. Potrà essere utilizzata da Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Alfa Romeo, aumentando economie di scala, ma nel contempo differenziando i prodotti. Anche i marchi globali prioritari sui quali verrà concentrato il 70% degli investimenti, che come vi avevamo già anticipato sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione dei veicoli commerciali, sfrutteranno la nuova architettura per accelerare i lanci e ridurre i tempi di sviluppo, che saranno abbassati da 40 a 24 mesi. Non sono invece stati approfonditi i temi riguardanti Lancia, Abarth e DS, il cui raggio d'azione sarà probabilmente contenuto all'interno dei rispettivi paesi d'origine. Ma naturalmente, anche se i piani strategici legati all'elettrico sono stati ridimensionati, non è stato trascurato lo sviluppo delle batterie, per le quali verrà adottata una strategia flessibile basata anche su accumulatori a litio-ferro-fosfato, più economici e meno dipendenti da materie prime critiche, oltre a un'architettura che integra la batteria direttamente nella struttura dell'auto. La piattaforma sarà anche compatibile con tecnologia a 800 V, consentendo tempi di ricarica più rapidi e maggiore resa energetica. E tutto questo dovrebbe garantire l'efficienza dei costi, necessaria per competere con i costruttori cinesi.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non

Non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: nuovo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano, con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano, ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.

Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che

0: Per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
1: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
2: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra Raff Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
3: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
4: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e le ecografie tiroidee ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH, FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente nettamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile,

0: contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
1: Prego.
2: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consiglio.

0: Lina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine.

Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze e della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari, aggiornata a maggio 2026, restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione è proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano, con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale. Un dato che accomuna il Vallo di Diano, ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agro-nocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Montalbino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agro nocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune, ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'associazione Ad Alta Voce guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi, come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta

0: raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
5: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
6: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale,

0: e pubblico. Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
1: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
0: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
1: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
0: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
1: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

0: Il Vallo di Diano emerge come una delle aree più virtuose della provincia di Salerno nell'ultimo aggiornamento del registro tumori della Campania, che fotografa l'andamento delle incidenze della mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023. I nuovi dati pubblicati con l'articolazione per ASL e distretti sanitari aggiornata a maggio 2026 restituiscono una mappa dettagliata della situazione epidemiologica regionale e confermano profonde differenze territoriali all'interno della stessa provincia salernitana. Tra i dati che attirano maggiormente l'attenzione proprio quello relativo al distretto 72, che comprende il Vallo di Diano con comuni come Sala Consilina, Polla, Padule e Teggiano. L'area registra valori di mortalità oncologica sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale, un dato che accomuna il Vallo di Diano ma anche il Basso Cilento, il Golfo di Policastro e la Valle dell'Irno. Di segno opposto invece la situazione dell'agronocerino sarnese della Piana del Sele, che continua a far segnare livelli più elevati di mortalità oncologica. Secondo il registro tumori regionali, il distretto 61, che comprende Scafati, Ancri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino, presenta il tasso standardizzato di mortalità maschile più alto della provincia, superiore del 22% rispetto alla media provinciale. Subito dietro il distretto 62 di Paganisarno e il distretto 65 della Piana del Sele. Particolarmente significativo il dato legato al tumore al polmone, che nei distretti dell'agronocerino sarnese raggiunge livelli nettamente superiori alla media provinciale. Ancora più marcato il quadro relativo al cancro al fegato nel distretto di Scafati Angri, dove si registra una sovramortalità del 79% rispetto alla media. Nel distretto della Piana del Sele, inoltre, Battipaglia evidenzia il più alto tasso di mortalità maschile per tumore alla prostata della provincia di Salerno. L'aggiornamento del registro tumori rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria regionale. Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alle cure, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il quale ha inoltre aggiunto l'importanza degli screening oncologici e anche del potenziamento dei sistemi di monitoraggio sanitario sul territorio.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino, che per

La terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune, abbattuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.

0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. A Sant'Arsenio, giornata conclusiva del progetto Armonie Sostenibili, promosso dall'Associazione ad Alta Voce, guidata da Valentina Iannone. Protagonisti gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Arsenio, che hanno presentato i lavori realizzati durante l'anno scolastico sul tema della sostenibilità ambientale attraverso la musica.
1: Il progetto che, come appunto dicevamo, è un insieme di rispetto per l'ambiente, però fatto come? Con la musica. E che in realtà ci dimentichiamo spesso che per poter star bene con l'ambiente dobbiamo essere in armonia, l'armonia sostenibile, cioè quell'armonia che ci permette di ritrovare l'equilibrio. E l'equilibrio, i bambini, i ragazzi come lo raccontano? Con l'arte, con la musica, con le canzoni, che secondo noi l'emozione di vivere quei momenti può in qualche modo sfondare la famosa quarta parete e arrivare sempre più forte, sempre più lontano.
2: La banca cerca di essere sempre molto attenta a ciò che riguarda il territorio e soprattutto le nuove generazioni. Noi investiamo tanto nelle nuove generazioni perché loro rappresenteranno il nostro futuro e il futuro anche del nostro territorio.
3: Noi siamo felicissimi di ripartire per il quarto anno consecutivo, anche se in realtà da quest'anno è partito un progetto nuovo che è in collaborazione tra RAF Ecologia ed Alta Voce. E la novità di questo progetto è che non si tratta soltanto di sensibilizzazione rispetto all'ambiente, ma c'è un intreccio con il territorio, quindi tutto quello che ci circonda cerchiamo di toccarlo proprio con mano e di farlo toccare con mano stesso ai bambini. Per cui non vediamo l'ora di scoprire che cosa hanno preparato e speriamo veramente di poter proseguire come ci siamo prefissati per i prossimi 4 anni.
4: È un'iniziativa che ha un suo percorso significativo e che va, a nostro parere, nella direzione giusta, perché mira a stimolare la conoscenza e la sensibilità da parte dei bambini, dei ragazzi, dei giovani studenti, i quali da subito possono capire l'importanza di una corretta raccolta differenziata e soprattutto la necessità di comportamenti virtuosi che evitano danni all'ambiente e alla salute.
1: È stato un anno ricco di iniziative, c'è stato il teatrino grazie alla dottoressa Valentina Iannone che ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi, anche musica, rap, hanno fatto lavori ambientali. Quest'anno ci è mancata un po' la giornata ecologica, ma ci rifaremo a settembre. Noi siamo sempre propensi a queste belle iniziative, soprattutto per l'ambiente. Insieme anche al consigliere delegato all'ambiente vorremmo fare un'altra giornata per Puliamo il Mondo.
5: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide che ha coinvolto circa 1500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
6: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle aree interne il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
7: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e le ecografie tiroidee ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
8: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
9: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati a partire dal drone con termografia fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
8: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
9: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
8: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
9: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
8: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
9: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue

0: Richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

selvaggio in mia residenza. Vengo dal sul zero ritmo netto, da Como fino a Lecce cambio la scelta. Non solo cantiamo ma balliamo pure, siamo uno giù uno, ma per di tutti e due.

ti sento, ti

0: baia, qui nell'aria, è un richiamo, manco è tua baia. Sei tu quella che mi fa sognare, tu molla tutto ed aspettami là.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantatela tu, Sam. Io me ne vino fuori.

dirò ai loro no, e non mi fermerò. Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi chinerò ai loro buoni e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esorcizzo muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può cadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e piaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o inventiva che possa compromettere la partita IVA. Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente. Sono diffidente, non mi inchinerò è loro e non mi fermerò. SDR, il codice fiscale, quella cosa strana che si legge male. Fai del bene, dimentica il giusto, puzza di bruciato ma il solo gusto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli

Hey! Come on, boys! Give me your fuckers!

Perché trasmettere su Nova Web TV aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso.

Wielkie brawa, szanowni państwo.

aperto ferite, perso le sfide ma non è la fine. Guardando chi attorno trasformo tempesta in un clima più mite. Amami giusto per dire, e le storie che ho scritto prima le ho uccise e poi le ho incise, rimane indelebile.

0: No, ma sei arrivata più riposata di me.
1: Severin Petersen, Radio Arctic. Severin Petersen zusammen mit Andreas Fuchs im Team.
2: Okay, thank you for the race. The race was good. I was trusting my ship. Then today is the last day here in Europe. Then I'm going Kenya, back Kenya. This was my favorite race. I tried my best. And thank you for this race.
3: Bello, mi sono divertito. Venivo da raduno con la nazionale, quindi ero un po' stanco perché ci siamo allenati tanto. Ho provato a tenere il ragazzo lì keniano all'inizio sul piano. Ho fatto con lui 20 minuti e poi sono un po' esploso. Poi ho provato a tornare sotto sul ripido, infatti ero arrivato a 10 secondi. Poi però qua che è di nuovo corribile ha aperto il gas e mi ha salutato. Però mi sono divertito.
4: È una gara bellissima, l'ha fatto quest'anno la prima volta. Sin dall'inizio mi è andato proprio bene, facevo un po' fatica in discesa, ma se no andava tutto benissimo, soprattutto il clima oggi era ottimale a correre, non era troppo caldo, si stava proprio bene.
5: Beh, fino adesso dobbiamo dire che anche il tempo regge, speriamo che anche qualche spunto di sole venga fuori, ma è tutto diciamo in regola, fiduciosi che tutti arrivano sani e salvi dall'arrivo.
6: Ma direi che è andata benissimo, ragazzi, io sono al settimo cielo, era il mio desiderio più grande entrare nella storia di questa gara. Ricordo ancora la prima volta, era lontano 2013, avevo 23 anni e avevo fatto una battaglia con Renate Runger, che aveva poi vinto qui sotto, avevamo battagliato ed ero proprio una giovincella. Se mi avessero detto tra più di 10 anni riuscirai a vincerla per 5 anni, non ci avrei creduto.
7: È andata bene, inizialmente dopo la partenza non mi sono sentita tanto bene muscolarmente, però poi è iniziata la salita dopo il rifugio Pian di Fiscalina, mi sono sciolta e da lì diciamo mi sono sentita bene, anche se non è il mio percorso preferito perché non è ritmico, però sì, è andata molto molto bene.
8: Una gara molto tosto ma molto bellissimo, molto contenta.

0: Paul Visintin, presidente della Proloco, eventi cavalesani. Questo è un evento che rievoca un po' la tradizione della Desmondegada, che è stata fatta da sempre, e noi l'abbiamo ripresa in mano e, per portare la nostra cultura anche al turista che viene, ma non solo per lui, ma anche per la gente del posto.
1: Allora, io sono Mario Rizzoli, assessore al turismo del comune di Cavalese e seguo anche l'agricoltura per il comune. La Desmondegada è un momento fondamentale per la Valle di Fiemme perché richiama, oltre a tutti i paesi, un folto numero di turisti che vengono appositamente qui, soggiornano presso di noi. Per i residenti è un momento fondamentale perché ci può confrontarsi, vedo che c'è un gran sorriso tra tutti gli agricoltori che girano con i trattori, che girano con le fisarmoniche. Diventa una festa proprio non solo del paese ma anche della valle. Siamo riusciti a riunire un po' il paese e tutto quanto, a far visitare luoghi del paese che altrimenti non sarebbero stati visitati. Abbiamo inserito arti, mestieri, abbiamo inserito il falegname, lo scultore, abbiamo il panificatore, e abbiamo fatto anche una visita con la ferratura dei cavalli. Siamo riusciti veramente a sviscerare luoghi storici del paese che hanno un valore impressionante rispetto a tutto quanto il contesto circostante.
2: Associazione Caprini Val di Fiemme. Questa qua è una festa che ormai la proponiamo da 30 anni. Penso che sia un traguardo raggiunto ogni anno, perché non è scontato riuscire a portare a termine l'alpeggio, specialmente questi ultimi anni. E vi garantisco che dietro a questa giornata c'è dietro un anno di lavoro, perché stasera andiamo tutti a casa contenti, però gli allevatori devono rimboccarsi le maniche e continuare 365 giorni per arrivare all'anno prossimo come quest'anno.
3: La Desmondegada delle Caore lancia l'autunno in Val di Fiemme a Cavalese e si celebra il ritorno dall'alpeggio dei caprini, tra laboratori, appuntamenti culturali, musica e la suggestiva sfilata per le vie del centro delle caprette vestite a festa. Per l'intera settimana precedente la rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme. L'autunno si avvicina e a fare da apripista al cambio di stagione sarà ancora una volta la Desmondegada delle Caore. Il tradizionale appuntamento che coinvolgerà la Val di Fiemme e Cavalese nello specifico dal 12 al 14 settembre, culminando con la sfilata per le vie del centro delle caprette al ritorno dall'alpeggio estivo. Tre giorni di grande festa, preceduti per l'intera settimana dalla rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme, che coinvolgerà numerosi ristoranti della valle con piatti rigorosamente a indirizzo caprino. Ad accompagnare queste gustose proposte i vini aromatici e gli spumanti della Val di Cembra. Insomma, un'opportunità per tutti i gusti per compiere un passo verso l'autunno insieme con le reginette dei pascoli, tra escursioni, laboratori, momenti culturali e tanto divertimento. Un fine settimana all'insegna della tradizione e del folklore. Proprio per questo il momento culminante del weekend sarà la sfilata delle greggi, con le capre agghindate con le caratteristiche decorazioni che attraverseranno alle 14 di domenica le vie del centro di Cavalese, per ricevere l'ammirato applauso di grandi e piccini. Nel pomeriggio da Molina di Fiemme, località Piazzol, si potrà effettuare l'escursione a Malga Agnelezza per salutare le capre che si preparano a tornare a valle, conoscendo nel merito il loro carattere cocciuto e generoso e i prodotti derivati dal latte e dalla carne. E nel centro di Cavalese il capreritivo proposto da diversi locali cittadini saprà abbinare, per l'intero fine settimana, il formaggio caprino del caseificio sociale Val di Fiemme ai migliori spumanti e vini della Val di Cembra. Il sabato pomeriggio della Desmondegada si giocherà, nel centro di Cavalese tra le passeggiate con lama ed alpaca, la riscoperta degli antichi mestieri, le suggestive arti della mungitura e della produzione del miele e la degustazione della polenta biota al ristorante La Stua di Cavalese. A partire dalle 20 balli itineranti con il gruppo folk El Salvanel che porterà in scena la tradizione fiemmese con musica, danze popolari e costumi tipici. Il tutto in attesa della ricca domenica, quando il cartellone degli eventi e dei laboratori sarà oltremodo ricco, sin dalle 9 del mattino quando a suonare la marcia sarà la sfilata dei trattori d'epoca e dei carri trainati da cavalli, sulle note della banda di Cavalese e del gruppo folk El Salvanel. A scandire il ritmo della giornata ci sarà anche lo schiocco secco delle fruste nell'aria e l'antico respiro del corno delle Alpi. Proposte davvero per tutti i gusti, con il ritorno degli alpaca, i laboratori per i più piccoli, gli incontri ravvicinati con il casaro del caseificio sociale della Val di Fiemme e con i salumi artigianali del Maso sorte al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, per degustare le ricchezze del territorio insieme con gli spumanti e i vini dei Cembrani DOC, mentre nella centrale Piazza Scopoli, nelle vie del centro e in Piazza Dante apriranno gli stand del Gusto della Desmontegada, con le imperdibili fortaie, i formaggi caprini, lo street food o il pranzo del pastore e tanta buona musica live. Tutto questo in attesa delle assolute protagoniste della festa, le caprette che alle 14 faranno il loro ingresso sulla scena da autentiche principesse a caccia del titolo di capra e becco più belli della magnifica comunità di Fiemme. La suggestione della Desmontegada proseguirà per l'intero pomeriggio tra danze e feste, per celebrare al meglio il ritorno a Valle delle Capre. Un momento di assoluta rilevanza nella tradizione e nella modernità della Val di Fiemme. Un momento che proprio per questo merita una profonda sottolineatura anche a livello gastronomico. In tal senso si inserisce la rassegna I Magnifici Prodotti di Fiemme, che dal 6 al 14 settembre sarà protagonista in 7 diversi locali dell'intera vallata, dall'agribirrificio Birra di Fiemme di Masi di Cavalese al ristorante Miola di Predazzo, passando dai ristoranti La Stua, Orso Grigio con il menù del Baio in Festa, le Rice di Cavalese, dall'Agritour Malga Salanzada fino all'Enobistro Twopener. Ciascuno con una proposta studiata ad hoc e disegnata a mano sulla propria taglia, con i prodotti caprini assoluti protagonisti, così come i dedicati ed esclusivi gusti di gelato creati per il periodo dalla gelateria Tre Valli. Insomma, sarà un'autentica festa, tra tradizione, storia e modernità. Il modo perfetto per fare un passo verso una nuova stagione, un autunno che porterà con sé il gusto di qualcosa di nuovo, qualcosa di ancora più suggestivo dopo un'estate vissuta a pieno ritmo.
4: Questo fattore di cambio sarà
5: Grazie.

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2625.

Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellana

0: Miscelanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente